0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella,

0: post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
1: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
2: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
1: Ele, muoviti!
2: Arrivo!

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare
0: su Bella e Monella.

0: Gianni, su Bella e Monella.
1: Su Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTi e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTi.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima,

0: Tocca a noi di martedì mattina.
1: Sì, buongiorno anche a tutti quanti, l'anteprima chiaramente.
2: Lo senti nell'aria? Sì. Lo senti il rumore, il richiamo della vacanza?
1: Della santità, sì.
0: Non lo so se della santità, però della vacanza sì.
1: Della vacanza sì, sono molto contenta, domani l'ultimo giorno, poi vi abbandono Paolo Zippo e abbandono voi per qualche giorno, mi dispiace moltissimo chiaramente. Mi dispiace, penserò, però sappiate che vado via per una buona causa.
0: Sì, assolutamente, va a fare del bene. Vabbè, esatto. Lasciamo stare questa cosa qua, per favore. Andiamo subito con l'anteprima di Buongiorno Unca. Questo è lo spazio fra le 5 e le 6 che riassume un po' tutto quello che abbiamo combinato nella mattina di ieri.
1: Sì, che è successo dalle 6 alle 6?
0: Ieri è successa una cosa. Avevo sentito Monica venerdì che aveva parlato di quel tipo turco.
1: Sì.
0: Quello che aveva ricevuto il bonifico di 20 miliardi. Allora, ci sono ritornato. Tornato perché non potevo esimermi.
1: Hai messo il dito nella piaga.
0: Ho messo il dito sul bonifico. Più che altro non ho fatto la solita domanda, cosa fareste con 20 miliardi, quella trita, già sentita mille volte. Ho detto, qual è la prima cosa che fareste? Cioè, se apri il telefono, vai sul coso e dici, 20 miliardi. Cioè, la prima, svieni, ti viene un infarto, chiami il capo, lo mandi a, cioè non vai a lavorare, molli
1: apro
0: tutto.
1: E chiudo per tipo 15 volte il conto. Esatto, per essere ben sicuro.
0: Esatto, per cui abbiamo indagato sulla prima cosa che i nostri ascoltatori farebbero in questo, diciamo così, leggermente fortunato caso.
3: Buongiorno Paolo, buongiorno Unca, sono Marco da Brescia, la prima cosa che faccio, apro un conto online e li sposto subito. Ciao a tutti.
4: Torno un calcio, io se troverei 20 miliardi sul mio conto, la prima cosa che farei sarebbe svuotarlo prima che lo bloccano. Buona giornata a tutti. Ciao.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: proposito di vacanze, che le tue una parte delle tue sta per arrivare.
1: Sì.
0: Perché tu hai spezzettato le vacanze, proprio di questo abbiamo parlato.
1: Oh. Sì, sì, io avrei tenuto anche un mese intero, però non si possono perché qui dobbiamo alternarci, sai, sì. Ci sono chiaramente delle regole anche sul luogo di lavoro.
0: Beh,
1: però
0: io faccio agosto e tu potresti fare luglio, così, o settembre.
1: C'è anche Monica, sai, c'è anche la redazione per
0: Monica
1: quanto mi riguarda. Siamo in tanti.
0: Mamma mia, ma cosa sarà mai? C'è un mesetto di vacanze.
1: Sarebbe molto bello. Allora, abbiamo parlato proprio di questo. C'è gente che ama fare le due settimane attaccate, c'è gente invece che ama spezzettare, fare qualche weekend durante l'anno.
0: Di vacanze abbiamo parlato, ci è venuta una voglia pazzesca di prendere, mollare, sì, tutto e partire, anche perché parlare di vacanze il lunedì con il ritorno al lavoro, non so se è stata una scelta giusta, però ci abbiamo provato anche insieme a voi.
2: Buongiorno Ca, allora io ho scelto la ditta come al solito e andrò in ferie dal 10 al 29 di agosto. Ciao!
3: Buongiorno a tutti, io avendo un'attività in proprio vado malissimo a prendermi due settimane di fila, per cui sono diversi anni che faccio le ferie spezzettate. Mi prendo una settimana in giugno, una settimana in luglio e una in settembre. Le migliori vacanze che faccio sono sempre quelle in settembre, c'è poca gente, i prezzi sono già un po' più contenuti, l'unico inghippo è che viene buio un po' prima la sera.
4: Allora, io prediligo le ferie spezzettate perché ho fatto diversi lavori, per lo più era nei trasporti e nell'alimentare, quindi fermarsi le settimane di agosto o il mese di agosto era improponibile, quindi le abbiamo sempre fatte a giro. Quest'anno penso che farò uguale, ho cambiato lavoro nuovamente e le prenderò spezzettate. Poi sinceramente posso godere di più stagioni, quindi di più paesi, se volessi andare a prendere un aereo. A me piace di più. Buona giornata!
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Elisa fu già scattare una foto.
1: Eccoci qua nell'anteprima di Buongiorno Unca con Paolo Zippo ed Elisa. Stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri e quindi facciamo un viaggio dalle 8 alle 9.
2: Già, perché dopo aver parlato di vacanze, del periodo delle vacanze, se scegliamo di fare le vacanze lunghe come si faceva una volta oppure scegliamo di fare le vacanze brevi come sembra essere diventata la tendenza di questo momento, abbiamo parlato anche un po' della prova, ma non della prova costume, più che altro del
1: proprio corpo,
2: sì.
1: L'accettazione di se stessi, di quel rotolino, di quel po' di cellulite.
2: Io però sinceramente di persone perfette ne conosco pochissime, cioè
1: adesso è perfetto,
2: adesso che più ci penso, tu sai che io lavoro anche così con di agenzie di marketing, pubblicità, modelli, io di persone perfette da dire è perfetto, ne ho conosciute forse su una mano, ma
1: sì,
2: neanche
1: sì.
2: Da dire non hanno neanche un difetto, quindi bisogna,
1: e poi bisogna dire la verità, magari tu lavori con ragazze e ragazzi che hanno 20, 22,
2: sì, molto giovani anni. Infatti, cioè,
1: digli che arrivino ai 30.
2: Digli che arrivino ai 40. Ma ogni tanto glielo dico,
1: sì.
2: Cioè, vedrete quando arrivate ai 40 anni pure voi.
1: Però non è che devi mettere l'ansia così alla gente.
2: Sì, un po' di ansia, sì. Quando se la tirano un po', quando vedrai, anche tu avrai 40, 45 anni.
1: Quanta cattiveria! Radio Bella e Monella.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su Deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Lavorare meglio. Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: famiglia del primo mattino, questo gruppo di persone che tutte le mattine alle 6 si trova qui su Belle Monella per parlare del più e del meno. Mi fa piacere anche stamattina che è nata questa discussione sulle serie televisive che non ci hanno fatto dormire, non neanche su quelle proprio preferite, su quelle che abbiamo, no, proprio quelle che abbiamo guardato una puntata dietro l'altra e dicendo: ah, devo arrivare alla fine. Oh, mi fa piacere questo messaggio che dice di Donatella, che dice: condivido in pieno la tua gioia per la bellissima serie che non ti ha fatto dormire, Il racconto dell'ancella, che ho aperto la trasmissione parlando di questo. Io pure l'ho finita ieri, l'ho trovata eccezionale. June e Serena, gioie fantastiche. Sì, no, io la trovo una delle serie più intelligenti, più, fra l'altro, con qualche fondamento, anche con qualche base di realtà, Bellissima, bellissima. Ciao Paolo, buongiorno Unca. The Walking Dead e i vari spin-off, serate e nottate inchiodate sul divano. Dario da Gazzera, Mestre. E anche The Walking Dead è stata una serie mitica. A mio giudizio poi si è persa un po' verso la fine, però capita molto, molte volte. Anche Il Trono di Spade, secondo me, ci ha avuto forse un finale pessimo. Però, quella è un'altra storia. Un altro messaggio. Buongiorno.
1: Ciao Belle Monella, sono Chiara da Monteggio.
0: Buongiorno Chiara, che presto.
1: Dai.
0: Mattina.
1: Allora, mi sono svegliata e probabilmente oggi ce la faccio a non essere in ritardo.
0: Sì, ce la puoi fare.
1: Però i capelli bagnati e boh.
0: Okay.
1: Allora, le serie televisiva per me era Streghe.
0: Ah, Streghe.
1: La adoravo, l'ho vista, stravista, me la sono non si può dire scaricata. Vista, stravista.
0: Non so niente io.
1: Tutte, la prima, la seconda, la terza, la quarta.
0: Tutte.
1: Non sono arrivati, non mi ricordo più. Ciao.
0: Ci sono. Ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao Chiara, mi raccomando.
1: Mi finisco di svegliare.
0: Mi raccomando, non arrivare in ritardo stamattina.
2: Cielo grande, cielo blu. Na na na na na na na.
0: Questo appuntamento che è nato per gioco, non voglio dire per sbaglio, perché no, per sbaglio sarebbe errato, ma è un appuntamento nato per gioco, è diventato ormai uno degli appuntamenti fissi della mattinata di Belle Monella, di questo nostro buongiorno Luca, di questa nostra occasione di svegliarci insieme. È arrivato il momento della canzone sotto la doccia. Allora, cosa succede durante la canzone sotto la doccia? Che arrivano un sacco di messaggi di persone che mi scrivono: ah, domani metti questa, domani metti quell'altra, domani metti quel terzo. Io cerco di fare il possibile ovviamente per accontentare tutti quanti, cerco ovviamente di accontentare poi magari la maggioranza, anche perché alle volte mi ci chiedete delle canzoni che sono un po' difficili da cantare la mattina, un po' come abbiamo fatto ieri. Ma adesso è arrivato il momento della canzone sotto la doccia del martedì. Ieri sono stato un po' cattivello, ho fatto una canzone abbastanza difficile, di quelle da cantare a squarciagola, però capivo che era complicato. Oggi torniamo alle cose molto più semplici. Fra l'altro, una delle canzoni più richieste in assoluto, mi sono arrivati addirittura 3 messaggi sulla mia pagina Instagram dicendo: tipo, domani mattina canzone sotto la doccia. Allora, domani mattina ho rimandato, anche perché era una canzone che avevamo già messo in passato, ma che ritorno a mettere. Le regole del gioco sono semplicissime. Avete 3 minuti di tempo circa durante la canzone sotto la doccia. Inviate un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. Io ricordo tutti i giorni le regole. Non serve essere intonati, non serve. Non è una prova di karaoke, non è una prova di bravura, è una prova di partecipazione per far sapere che ci siete, che siete con noi e che avete voglia di affrontare questa giornata insieme a noi. Anche se siete stonati, anche se non conoscete il testo, anche se non sapete nulla, ma difficile di questa canzone che non la conosciate, perché è una delle canzoni, credo, più famose della storia della musica italiana. Ah? Vero che l'avete riconosciuta? Avete 3 minuti da adesso per mandare il vostro messaggio vocale cantandocene anche soltanto un piccolo pezzettino. Le notti.

0: martedì 9 giugno e stamattina abbiamo ritrovato un classicissimo delle canzoni da cantare, quelle che al karaoke non mancano mai se uno fa il karaoke, ma la nostra canzone sotto la doccia è molto diversa dai karaoke classici perché chiama all'appello la gente alle 6:40 del mattino e ragazzi, io capisco che non sia facile, ma anche stamattina avete risposto così.
1: Chi non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia.
0: Bravo.
1: Poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, pensando di vederti ancora qui.
0: La ricordo quando la cantava Fiorello anche.
2: Finiscono
0: sì?
2: All'alba sulla via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia.
0: Vado veloce che ce ne sono tanti.
3: Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a te, ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, pensando di vederti ancora qui.
0: È una di quelle canzoni che conosciamo tutti proprio.
3: Come
0: cioè.
3: Mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notte intere ad aspettarti.
0: Sì!
3: Ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui?
0: Che bella sta canzone. Messaggio che dura un minuto e 45. Tutta la canzone.
3: Porto a casa insieme a me, ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere.
0: Meraviglioso, ma non posso lasciarla per un minuto e 45. Meraviglioso.
4: Sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene pur che serva per farmi uscire.
0: Un ultimo messaggio!
5: Ma dimmi come mai?
0: No,
5: ormai da qualche dì.
0: No!
5: Non vorrei dimenticarmi come si fa.
0: Sì.
5: Come mai non me la dai?
0: Sì.
5: È proprio bello, sai.
0: Sì, poi.
5: Quando noi due copuliamo.
0: Copuliamo.
5: La.
0: Copuliamo, non la sentivo dal 72, ma mi piace un sacco. La canzone sotto la doccia torna domani mattina.
6: Radio Bella e Monella.

0: ricordare che se avete qualche canzone sotto la doccia da suggerire, ben venga, io sono sempre pronto, come ho fatto stamattina, d'altronde, ai vostri suggerimenti, alle vostre richieste, inviatele come sempre al 393 736 6 170.
1: Buongiorno Viciotti, Vincenzo, buon martedì Vincenzo. A tutti, anche settembre ancora variabile, sì. Tu palmi in sto periodo, tu palmi. Non si può uscire neanche in moto,
0: ma come no? L'acqua. Ma ieri era bellissimo.
1: Vabbè, la serie che mi è rimasta impressa è La casa di carta.
0: È quella che non ti ha fatto dormire.
1: Ma, dai, bello. Era una puntata dietro l'altro perché si doveva arrivare alla fine. Dai, carina, ci sta, ci sta, ci sta. E niente, come al solito, buongiorno anche da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro a tutti, un bacione agli ascoltatori. Ma zippa bello
0: sapevo che finiva sempre.
1: Zippa fai bravo, ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: Ormai a furia di farmi dire fai il bravo, lo farò veramente. Non so se mi è sfuggito, ma stamattina abbiamo chiacchierato così di serie televisive, di quelle serie televisive che non ci hanno fatto dormire. C'è tempo per...
2: Topolino Moreno, buongiorno. La serie che mi ha tenuto sveglio per notti intere è tutte le serie One Chicago.
0: Ok,
2: troppo emozionati.
0: Ci sta.
2: Ciao a tutti da Moreno. Ma la Chiara da Montecchio è super in ritardo oggi.
0: No, Chiara da Montecchio ha mandato il messaggio stranamente in anticipo.

0: viaggi adesso sulle serie televisive, non riesco neanche a mettermi su quelle che non ci hanno fatto dormire. Ho raccontato che stamattina sono un po' rinco per colpa di una serie che ieri sera mi sono sciroppato fino alla fine praticamente. Ma... ciao, allora Twin Peaks, non ci ho dormito all'epoca, quello volevo sapere, le serie che non vi hanno fatto dormire praticamente, no? Paolo, il trono di spade, dove lo lasci? Quello è stato veramente una droga. E poi altri mille messaggi, uno vocale in velocità perché siamo già in ritardo stamattina.
1: Buongiorno, un caro Silvia. La mia serie preferita è Lost in Space.
0: Ok, quella che non ti ha fatto
1: solo
0: dormire.
1: Solo che è stata finita un po'.
0: Di me, di me.
1: Come tutte le serie. Ecco.
0: Sì, sì, un po' di
1: indefinite.
0: Un po' di me.
1: Però bella, bella, me la sono rivista 3 volte.
0: Torniamo fra poco, ritorna anche Elisa per la seconda e la terza ora di Buongiorno K, che anche questa mattina ci regaleranno delle belle sorprese.
2: Bella. Buongiorno K.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni. Comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
13: Radio Bella e Monella.
14: La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
13: Radio Bella e Monella.

0: bella, tutta da cantare.
1: Ora. Sono le 7:02.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, in apertura la situazione sull'autosole, ci sono code a tratti fra Milano Sud e Bivio con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo per traffico intenso. A Roma coda tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A4 code a tratti fra Dalmine e Bivio con la A58 verso Torino. Sempre verso Torino code a tratti fra Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla A24 il traffico è congestionato e sta provocando coda tra il bivio del grande raccordo anulare e la fine complanare e tra il grande raccordo e la tangenziale est. Sulla A6 si registra un incidente in corrispondenza dello svincolo di Marene interconnessione A33 in direzione di Torino. È tutto, buon viaggio!
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 10 del mattino è tutto eroseo.
1: Eccoci qua, buongiorno.
0: Non a caso, buongiorno Elisa, tutto bene?
1: Ma tutto benissimo.
0: Hai passato una bella serata?
1: Beh, guarda, sono andata a letto abbastanza presto e ho sonno comunque. È quello il problema. Io sono andata a dormire troppo.
0: A letto tardissimo perché mi sono fermato a guardare una serie televisiva e quando mi perdo a guardare le serie televisive, questa poi mi fa. Ne ho parlato infatti stamattina.
1: Ma io alle 11 ero a letto, sì.
0: Non a caso ho detto che la giornata è rosea.
1: Sì.
0: Perché tu lo sai.
1: Oggi. All'anteprima sì. Abbiamo lanciato l'argomento.
0: Sì, sì, sì, l'avevamo anticipato perché io sono un amante del rosa.
1: Come mai oggi mi sei viola?
0: Oggi
1: però?
0: Sono viola, sono in quaresima. No. Oggi che cambio colore, no? Ogni tanto. Però sono un amante del rosa. Io ho un sacco di roba rosa, di maglie rose, di camicie rose, di magliette rose, di pantaloncini, ho addirittura un paio di pantaloncini rosa. E ne nasce sempre una discussione con le persone che dicono: ti metti il rosa è mica un colore da uomo. Invece ho trovato ieri un articolo di Vogue, non cioè della Bibbia della moda. Della Bibbia della moda che dice. Che il rosa viene percepito come un colore che trasmette sicurezza, personalità e persino fascino e sempre più uomini lo indossano senza problemi.
1: Sai che non è male l'uomo a il me. Rosa poi dipende
0: adoro,
1: dalle caratteristiche.
0: Io adoro, cioè mi piace da morire mettere.
1: Magari la persona che è bionda sta un pochino meno bene
0: sì,
1: con alcune
0: sì,
1: tonalità
0: sì,
1: di
0: sì.
1: rosa, altre sì. un po' più accese magari sono più per la sua personalità eccetera. Però l'uomo con la camicia rosa, con la maglietta rosa,
0: vedi. E allora noi chiamiamo all'appello i nostri ascoltatori, ma soprattutto le nostre ascoltatrici. Io voglio sentire stamattina i pareri delle donne.
1: Cioè, uomini, indossate qualcosa di rosa?
0: Esatto.
1: Comprereste mai un capo rosa?
0: Esatto, io ho una maglietta fucsia meravigliosa, cioè shocking.
1: Beh, ne hai più di una sì, in no. realtà. Sì.
0: Ma poi io vado dal rosa tenue allo shocking proprio.
1: E donne, voi che siete maestre di stile,
0: sappiamo che
1: guardiamo
0: così,
1: le varie cose.
0: Sì.
1: Il rosa negli uomini è una cosa che vi piace, che non vi piace? Adesso sono curiosa.
0: Oppure lo continuate a considerare una cosa che non si può vedere addosso? Gli uomini che il rosa lo mettono solo le bambine.
1: No, anche le adulte.
0: 393 7366 170. Stamattina voglio il parere di donne e uomini. Uomini, dite la verità che lo mettereste qualcosa di rosa,
1: una camicetta rosa?
0: Dai, uomini, oppure mai nella vita, perché l'uomo vero non deve chiedere mai.
1: Va in blu. Vabbè, parlando di colori,
0: in nero, lo so. Vabbè, mandateci questi messaggi che siamo curiosi, va?
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: ieri, quando ho trovato questo articolo di Vogue, ho detto: guarda, io mi vesto in rosa da anni ormai, mi hanno preso per il culo tutti qui dentro. E
1: davvero?
0: Adesso... Sì.
1: Beh no, qua dentro.
0: Qui,
1: no.
0: Anche
1: qua c'è gente che mette dei colori davvero improbabili. Io mi ricordo qualcuno qua giù della radio, nostre radio sorelle, che una volta mi mandò e mi disse: guarda, ho comprato, mi ha mandato proprio le foto via messaggio, ho comprato questa maglia. Erano di tre colori,
0: orribile.
1: Ma no rosa, ma erano terribili.
0: Amici, allora stiamo cercando di capire se esistono dei colori che proprio dedicati, cioè se il rosa, ad esempio, è un colore che l'uomo può indossare tranquillamente o no. Sto aspettando i pareri delle signore. Attenzione.
1: Beh, Davide dice: io l'altro giorno mi sono preso questo costume.
0: Bellissimo.
1: È bello rosa.
0: È bello.
1: Con dei cactus.
0: Bellissimo, bello. Il costume con i cactus. Sì, sì. Già ti vedo sulla spiaggia sfoggiare in tutta la tua bellezza questo costume rosa. Anch'io ce n'ho uno fucsia. Bellissimo, ho mostrato adesso. Non posso mostrarvelo alla radio, però è bello acceso. Proprio. Sta bene quando sei abbronzato, però.
1: Beh, io l'ho detto, mio fratello ha un completo completamente rosa. È un rosa antico che mette
0: che
1: con una camicia molto azzurra, ma di un azzurro bello vivo. E sta benissimo.
0: Okay.
1: Mi piace. Sì, sì.
0: Vedi.
1: Quindi il rosa negli uomini dipende. Bisogna trovare la tonalità giusta con i colori di una persona, però ci sta.
0: Io voglio sentire, ho sfidato le donne prima a dare il loro parere. Io voglio sentire però anche i signori uomini, voi che state guidando, voi che siete là, che in questo momento state pensando: no, io una roba rosa non la metterei mai nella vita. Ecco, voglio sentire il vostro parere, il vostro mio. Perché non mettereste mai una roba rosa?
1: O perché la mettereste?
0: O perché la mettereste?
1: Sì, o la mettete, magari avete nell'armadio una serie di magliette rosa.
0: Beh, come me, cioè io sono tutto rosa, che poi ti guardano strano alle volte, cioè metti le magliette rosa.
1: Davvero?
0: Sì, ma perché il rosa per anni è stato, cioè, il colore della donna, no? Se ti mettevi una roba rosa dicevano: oh, quello è gay.
1: Mm.
0: E invece non c'entra assolutamente niente, è un fatto
1: che
0: ami il colore.
1: Sentiamo una donna.
2: Buongiorno, sono Monica. Veramente il rosa è bellissimo. L'uomo, parlo dell'uomo, perché la donna va bene, no? Diciamo,
0: si sa.
2: Insomma, rosa è più, diciamo, normale, ma io ho visto anche persone di una certa età, tipo, ma vestite con un rosa, con un fucsia. Beh, ho visto un uomo tempo fa, mamma mia, magnifico, aveva un tipo un rosa
1: carico,
2: un po' fucsia, non lo so
0: ero
2: che
0: io,
2: colore,
0: ero io.
2: Guarda, però bellissimo.
0: Ero
2: il rosa,
0: sicuramente,
2: o il jeans rosa, o la maglietta rosa, la camicia rosa, bello.
1: Quindi lei dice:
2: sono per il sì,
1: il rosa negli uomini. Sì, voi cosa ne pensate? Uomini con quel capo, il completo rosa, va bene, non va bene? Sdoganiamo questa cosa che il rosa è solo femminile.
3: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: mia!
1: Sì, sì, sì. Allora, stiamo cercando di sdoganare rosa per gli uomini. Per fortuna intervengono anche gli uomini.
0: Sì,
1: chi si compra il costume rosa. Chi dice, a me piace molto il colore sul rosa. Ovviamente bisogna fare l'abbinamento corretto. Nel mio caso ho una bella camicia sul rosa, i pantaloncini bianco liscio.
0: Le braghette, bellissime. Le braghette fa molto bambino. Cioè, è bellissimo, però la braghetta ci sta.
1: Però pure il calzino rosa. Quella. Le scarpe bianche lisce, i calzini li ho presi più chiari, più corti di
0: Perché ci state mandando anche le foto dei vostri look, ovviamente non possiamo mettere alla radio, ma
1: però posso dire che è un bel rosa.
0: Sì,
1: un bel rosa primaverile.
0: Io sono anche per i rosa più accesi, più
1: poi dipende dalla stagione.
0: Sì,
1: se primavera
0: d'estate.
1: È bello anche un rosa più tenue, se invece parliamo appunto dell'estate, il colore più acceso dà un po' più di vita.
0: Se siete arrivati adesso, non stiamo facendo Milano vende moda, ma semplicemente abbiamo trovato un articolo di Vogue che dice che il rosa è definitivamente sdoganato per gli uomini. Allora abbiamo chiesto un parere ai nostri ascoltatori. Io vorrei sentire anche qualche voce contraria. Mi piacerebbe sentire qualche voce contraria che dica no, il rosa non va, l'uomo non deve mettere il rosa.
1: Allora ci è arrivato questo messaggio interessante. Nel passato, fino agli inizi del XX secolo, i ruoli di genere legati al rosa e all'azzurro erano invertiti. Quindi il rosa era considerato un colore maschile perché aveva la sfumatura del rosso e veniva associato alla forza, alla guerra, alla viralità.
0: Okay.
1: L'azzurro invece era considerato femminile per il legame con la delicatezza, la purezza. Poi le cose si sono ribaltate.
0: Cosa è successo poi?
1: E non lo so. Ci mandano questo messaggio, io ti leggo, ti rengo.
0: No, comunque a me interessa, mi faccio una cultura su queste cose qua. Sono molto interessanti. 393-7366-170, il numero per 10, cosa ne pensate? L'uomo può indossare tranquillamente il rosa oppure no?
1: Uomini, lo indossate? Avete la camicetta rosa?

0: rinnovo.
1: Sì, ma le donne danno i consigli.
0: Sì.
1: Come va a comprare le cose agli uomini adesso?
0: No, io me le compro da solo le cose. Adesso ogni tanto mia moglie mi ordina qualcosa, però mi compro da solo.
1: Sì, ma generalmente
0: le cose,
1: cioè... la donna che va a consiglia l'uomo, sì.
0: No.
1: Sì.
0: No.
1: E infatti si vede.
0: Ma come? Mi ha dato dello straccione. Amici, aiutatemi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
5: Fiorentini, le gallette, gli snack.
6: Di Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: È permesso?
9: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore. È anche carino, sa?
10: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Bella e Monella, ovvio!
17: Vuoi riempire il carrello?
18: Di più!
17: Vuoi fare scorta risparmiando?
18: Di più!
17: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo €4,98. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo €4,58.
18: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
19: Motore, azione, Chuck si gira.
20: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
19: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
21: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
22: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
21: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
22: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
23: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da €1,990. Camera completa da €2,800. Cucina da €4,800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
24: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
25: Ageo!
24: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
26: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
27: Tu lascia fare, sempre polemico.
28: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
0: gruppi parrocchiali, centri estivi,

0: Crest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Bella e Monella, tutti.

0: Macarena su Radio Belle Manella, la nuova canzone che sa molto di estate.
1: No, no, già adesso sono tutte le canzoni adesso che mi parlano d'estate, a me viene voglia di partire per le vacanze.
0: Grazie, mi metti attendere.
1: Sì, sì, sì, mi metto in fila, devo aspettare ancora un mesetto, due mesetti. Sì, insomma.
0: Allora,
1: vabbè,
0: ragazzi, stiamo parlando del colore rosa.
1: Sì, perché un articolo di Vogue lo sdogana ufficialmente per l'uomo, dice che l'uomo in rosa è assolutamente elegante. Allora la domanda è se i colori hanno davvero un genere, se voglio dire, se il rosa è veramente adatto agli uomini. Finora nessun uomo contrario al rosa ha avuto il coraggio di dire no, io sono contrario al rosa, non lo metterei mai nella vita.
0: O magari non è contrario al rosa sugli altri, ma su se stesso sì.
1: Può essere anche, dici, guarda, io non lo metterei mai perché non me lo sento addosso, secondo me il rosa è da sempre stato il colore della bambina e non lo posso mettere.
0: Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Uca, benvenuta Elisa.
0: Grazie.
2: Sono contento che oggi sia il tuo ultimo
0: giorno
2: di lavoro.
1: Anche domani, anche domani.
2: Con la pausa di riposo.
1: Anche domani.
2: Sinceramente, allora, io anni fa avevo una polo rosa con le righine bianche e grigie, mi piaceva un sacco, poi si è rovinata, quindi pace. Ma, cioè, sinceramente a me non me ne frega niente della moda o dell'uomo o di questo o di quell'altro. Una roba mi piace, la metto, che cazzo me ne frega degli altri.
0: E del
2: ma
0: colore.
2: Dobbiamo farci condizionare da forse quell'altro pensa che siamo in un paese libero, io mi vesto come cacchio voglio, va bene?
1: Ma giusto,
2: faccio quello che voglio rispettando sempre la libertà degli altri, ma non me ne frega una beata fava.
1: Ma io sono
0: quindi
1: assolutamente
0: sì,
1: d'accordo
0: con rosa.
1: Sono assolutamente
3: buongiorno
1: d'accordo.
3: Ca, ma il rosa per me può indossarlo anche un uomo, se poi è bello abbronzato ancora meglio.
1: Adesso però
0: ciao,
1: adesso
0: però sa chi si sta immaginando.
1: Lei immagina un bel maschione alto 1,85 con il bicipite al posto giusto, l'addominale obliquo che si intravede da sotto la maglietta rosa.
0: Che mentali si fa, Paolo?
1: Questo
0: zitto.
1: Uomo moro mediterraneo con l'occhio scuro e tutto bello abbronzato con un leggero filo di barba.
0: E adesso metti Kanjaman, oppure se vuoi Raul Bova, no?
1: Sì.
0: Con una bella camicia rosa, sì, un bel completo, e sta bene. Ma è per dire, tu hai detto moro con la pelle un po' abbronzata.
1: Ma lui è troppo grosso, già non me lo vedo con la camicia rosa.
0: Con la camicetta rosa,
1: no,
0: sì.
1: Ci sta.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: pensando che questa canzone ha 50 anni, gente. 50 anni
1: è sempre bellissima.
0: Ed è meravigliosa, sempre. Si sente nell'arrangiamento, si sente nella qualità del suono, che non è una canzone attuale, ma questo pezzo di Rino Gaetano è meraviglioso.
1: Chissà se lui metteva la maglietta rosa.
0: Non lo so, ma sai, negli anni 70 indossare una maglietta rosa era quasi simbolo di sessualità, no? Cioè, se indossavi, per questo noi abbiamo cercato di capire se questa cosa è stata definitivamente superata, sdoganata, oppure se esiste ancora qualche preconcetto nei confronti degli uomini che indossano il rosa.
1: A proposito di rosa, lui ha una maglietta rosa.
2: Oh! Ciao Roberto Treviso. Proprio oggi io ho una t-shirt completamente rosa.
0: Hola!
2: Con qualche scritta stile murales, ma è completamente rosa. E devo dire che sono gli stereotipi che ci hanno condizionato fino adesso. E ora un attimino di mandarli, usiamo un eufemismo, a quel paese, e non legare i colori, come tante altre cose, all'orientamento, perché purtroppo è così, sessuale di una persona.
0: Ma si spera, a giudicare dai messaggi che sono arrivati stamattina, sta roba è ben che superata.
1: Sì.
0: Cioè, almeno tra gli ascoltatori di Buongiorno Un Capo, e non so in generale se viene ancora giudicato. Io ho una splendida maglietta rosa di un brand sportivo che ha tre righe come logo.
1: Sì.
0: Così, che ha è completamente rosa e ha il logo in strass.
1: Vabbè, ma guarda che anche lo strass
0: è bellissimo.
1: O comunque quel tessuto, quella stampa, sì, un po' laminata.
0: Sì.
1: Anni fa andava anche tra gli uomini.
0: Domani sera potrei metterla a naviglio.
1: No, io avevo compagni di classe
0: che la metteva?
1: Delle medie che avevano. Sì,
0: okay.
1: C'è stato il periodo rosa anche per gli uomini, qualche strass,
0: vedi,
1: con qualche cosa.
0: Potrei metterla domani sera al naviglio, adesso ne parlo con Monica che ci coordiniamo il look.
1: Guarda che lei è maestra.
0: Lo so.
3: Buongiorno Un Capo. Allora, secondo me il rosa sull'uomo abbronzato, in questo caso su una bella camicia col collo alla coreana,
0: attenzione,
3: secondo me è top. Certo che gli uomini, comunque, non tutti sanno fare abbinamenti, non tutti sanno comprarsi la roba da vestire da
1: ci
3: soli.
1: Ci vogliono le donne,
0: no!
3: Perché qualcuno va ancora con la moglie, con la compagna, con la mamma. Aiuto! Io ho un figlio di quasi 18 anni e lui porta spesso il rosa in pantaloncino o in polo. Quindi bello, a me piace. Viva il rosa, è un bel colore e comunque non c'è distinzione di colori.
1: Ecco.
0: Bene, bene.
1: Viva rosa!
0: Come direbbe qualcuno dei nostri ascoltatori, libertà!
1: Libertà!

0: sono le 7.53, quest'ora vola via, stiamo andando di look alla grandissima stamattina.
1: Federica scrive: ciao belli, ho regalato una maglietta a mio marito 17 rosa, anni fa, rosa, sì, chiaramente, sì. Credetemi che la usa ancora, rimane la più bella.
0: Stamattina veramente stiamo sdoganando alla grande, non serviva Vogue per sdoganare il rosa, bastava buongiorno Luca.
1: Esatto.
2: Buongiorno Luca da Mantova, che siano i colori invertiti è vero, perché la Madonna, la Vergine Maria era in azzurro.
1: Non so perché, ma non penso che fosse per quello. Non lo so. È una
0: magari era l'azzurro.
1: Tanti la rappresentano in bianco.
0: Sì, esatto, era il colore della purezza,
1: sì,
0: forse l'azzurro.
1: Perché azzurro, delicatezza, purezza, eccetera. Sapete che i colori influiscono anche sulla psicologia delle persone.
0: Adesso, perché mai l'azzurro e la purezza dovrebbe essere abbinata alla donna? Cioè, non so.
1: Perché all'uomo?
0: Perché all'uomo si sa che è puro dentro. No, mi sta guardando di bruttissimo.
1: Santo cielo. Per fortuna c'è Giuseppe che
0: culo!
1: Un personaggio serio.
0: Qualcuno
1: serissimo.
0: Di serio ci voleva in questa trasmissione. Mannaggia, insomma.
1: Ariete, il duro lavoro paga, ma il relax non guasta mai.
0: Toro, non hai tempo di avere pazienza.
1: Aiuto. Gemelli, oggi rischia perché ogni lasciata è persa.
0: Cancro, ricorda, è vietato dire non ce la faccio.
1: Leone, con te stesso vai d'accordo.
0: Sì, con te, con gli altri.
1: È già qualcosa, cioè.
0: Vergine, non è colpa tua se il cucino ti chiama sempre.
1: Sì, anche il letto. Sì,
0: vieni,
1: sì,
0: vieni.
1: Bilancia, parlatemi se avete cose belle da dirmi.
0: Sì, ecco, se avete cose brutte, per favore, lasciate stare, non mi chiamate oggi. Scorpione, niente ti può fermare oggi.
1: Domani, chi lo sa.
0: Sì, esatto.
1: Sagittario, il cibo ti capisce.
0: Capricorno, avresti bisogno di due caffè, ma anche di un bonifico.
1: Il bonifico anche per me, grazie.
0: Sì, eccola là.
1: Acquario, dai retta al tuo sesto senso perché potrebbe salvarti.
0: Pesci, previsione di oggi, ci servono almeno 10 caffè per sopravvivere.
1: Ma sai che pensavo di essermi svegliata sveglia, invece sono addormentata.
0: La vita, la vita. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: sposato, tu ormai penseresti che fa una canzone dedicata alla mamma.
1: Sì,
0: invece...
1: ma secondo me è uno che guarda molto alla tradizione nonostante i brani, perché anche l'altra volta
0: era Made in Italy l'altra volta. Sì, sì, sì, vabbè. Ci dobbiamo fermare un attimo perché abbiamo finito la seconda ora, sta roba del rosa, poi alla fine siamo arrivati ad una conclusione.
1: Sì, questa qui.
0: Okay.
2: Liberto!
0: Ci risentiamo fra poco.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
3: Radio Bella e Monella.

0: bella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 8:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Al secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio. In 6 capoluoghi il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi, secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Jannik Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: Eh
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Paolo, Zippo ed Elisa in questa terza ora.
1: Oggi questa terza ora sarà dedicata a una domanda pazzesca. Poi noi cercheremo di approfondire anche la cosa, perché abbiamo trovato una notizia interessante, cioè curiosa quantomeno. Ma la domanda che noi vogliamo girare anche agli ascoltatori di Buongiorno Unca è la seguente, alla quale sono sicuro che molti non avranno una risposta, perché non ti viene spontaneo.
0: Esattamente. Allora, avete la possibilità di rinascere.
1: Esatto.
0: Oggi possiamo rinascere la
1: oggi,
0: gente.
1: Oggi, sì, oggi, sì, là, dopo il terzo giorno. Ah no, quella era un'altra cosa.
0: No,
1: rinascete praticamente. Cioè,
0: però non in Italia, in un altro paese. Un altro paese può essere europeo, può essere
1: asiatico,
0: africano, tutti quelli che volete.
1: Allora, potete scegliere di rinascere in un altro paese che non sia però l'Italia.
0: Sì.
1: Anche perché a tutti, secondo me, verrebbe spontaneo rispondere: no, a me piace star qua, rinasco in Italia, no?
0: Beh, certo.
1: E invece no. Oggi vi mettiamo là, potete rinascere, dovete scegliere un paese quale rinascere.
0: Difficile.
1: Io
0: qualcuno di voi. Vabbè, tu la Grecia.
1: No, anche.
0: La Grecia, l'Irlanda.
1: Sì, forse più l'Irlanda.
0: Visto. Ma sei scontato, scusa, lo sanno tutti.
1: Come sono scontato? Se mi piacciono quei paesi là, cosa posso farci adesso, voglio dire? Allora,
0: in questo caso si parla di cultura, magari di una serie di fattori anche economici di quel paese. Cioè, se poteste scegliere un paese dove nascere oggi 9 giugno 2026, che paese sarebbe?
1: Dai, giochiamo insieme a voi stamattina.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: abbiamo deciso di parlare di questa cosa qua perché la notizia è che se venissimo al mondo oggi avremmo molte più possibilità di nascere in India che in Cina, negli Stati Uniti o in un paese europeo. L'India da sola rappresenta quasi un nato su sei al mondo.
1: Ed è vero, è un paese in via di sviluppo, noi non lo consideriamo mai, ma in realtà anche dal punto di vista tecnologico
0: sì, avantissimo.
1: Sta andando veramente alla grande.
0: Più che altro, più che sviluppo tecnologico, mi sembra questi che passino la giornata a fare zin zin.
1: Fanno molto più figli, cioè,
0: ci danno. Lasciano lavorare l'intelligenza artificiale e loro patapam patapam.
1: Allora, in Cina il tasso di fecondità è crollato, circa un figlio per donna, è uno dei livelli più bassi al mondo, noi siamo a zero.
0: In India invece il tasso è 1,9
1: figli per donna, chiaramente.
0: Sì, l'Italia produce meno della metà dei nati della Germania, pur avendo una... insomma, ne abbiamo già parlato anche del fatto che in Italia si fanno pochi figli e delle ragioni perché, ma non è questo. Oggi stiamo cercando di farvi scegliere un paese dove rinascere.
1: Sì, oggi potete rinascere.
0: Sì, cervo
1: non
0: primavera.
1: Non in Italia.
0: No, non in Italia. C'è
1: un altro paese.
0: Dovete scegliere un paese dove nascere. Sono già arrivati diversi messaggi, vogliamo scoprirne qualcuno insieme.
1: Allora, c'è chi scrive: in Groenlandia non amo il caldo, ma gli fa molto freddo.
0: E se arriva Trump che la vuole, la Groenlandia?
1: Adesso.
0: Cioè, lui vuole tutto, vuole la Groenlandia, vuole il Canada, io mi prendo questo. Sembra di sentirlo giocare a Monopoli ogni tanto, però se arriva Trump, poi cosa fai? Devi scappare, voglio dire.
2: Buongiorno Luca, io se dovessi rinascere vorrei rinascere in Australia.
0: In Australia?
2: Nascere lì,
0: okay,
2: vivere lì.
0: Ci sono i serpenti.
2: Mi ha sempre affascinato, anche perché mio papà ci ha lavorato per tanti anni e mi ha sempre raccontato del posto e... vorrei tornare a nascere lì, ecco.
0: Ok, d'accordo, ci sta.
1: Poi dipende sempre dove, perché in Australia chiaramente se sei a Sydney o se sei in
0: Melbourne,
1: una città molto grande, chiaramente lì il rischio serpente, il rischio scorpioni è leggermente minore.
0: Anche se ho visto, sai che c'è una serie televisiva del cacciatore di serpenti, no? Che si svolge in Australia.
1: No, sai che non ho quelle piattaforme, quindi non so quali sono.
0: Dovresti vederle perché capisci che anche nelle città ogni tanto.

0: gente che vuole rinascere in tantissimi posti, anche alcuni posti molto strani, a dir la verità.
1: Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno Radio Bella Monella, buongiorno Unca, Simone da provincia di Rovigo, Adria. Io vorrei rinascere in Sri Lanka. Ho avuto l'occasione ormai un anno fa di visitarlo praticamente tutto, a parte la zona del nord, e andrei a vivere là immediatamente per la tranquillità, rispetto per la natura, per le persone e per gli animali. Un paese totalmente verde, e consiglio anche a tutti gli ascoltatori di Radio Bella Monella di andare a visitarlo se avete voglia di ritrovare un po' se stessi e un po' il contatto con la natura. Quindi sì, io rinascerei là. Buona giornata a tutti.
0: Ci sta, anche se io dico sempre che alcuni paesi, quando li visiti da turista è una cosa, e quando ci nasci è un'altra.
1: Quando ci nasci, ma anche quando ci vai a vivere.
0: Non per niente tanti abitanti dello Sri Lanka emigrano per questioni economiche, proprio, assolutamente. Ma quello è un altro discorso. Qui stiamo scegliendo veramente un paese bello dove rinascere.
1: Irlanda dice: incontrerei una persona ogni 10 chilometri, dipende sempre dove
0: dipende,
1: vai a vivere.
0: Ci sono città come Dublino, come Cork, come Galway.
1: Più di una persona ogni 10 chilometri.
0: Sì, anch'io però, se dovessi scegliere, l'Irlanda sarebbe uno dei due paesi dove mi piacerebbe rinascere, sicuramente.
1: Matteo, se dovessi rinascere, Tristan da Cunha, l'isola. L'isola abitata più remota al mondo, quindi non è Brasile. Ah. 200 abitanti, tra cui anche due cognomi italiani, vivono di pesca, di vendita di francobolli e di coltivazione di patate. Sono sotto l'impero britannico.
0: Oh,
1: non hanno scale sociali, non esiste un sindaco. Decidono tutti in comunità come gestirsi.
0: Una comune, praticamente.
1: Dice un sogno.
0: Sì, a patto che poi le decisioni siano rispettate da tutti, perché sai, 200 comincia a essere già un numero
1: considerevole. Più teste, più idee, quindi mettersi d'accordo non è facile. Pensa quanto si scannano alle riunioni di condominio, diciamo così.
0: Però hai notato una cosa? Tanti vorrebbero rinascere in un posto dove non c'è troppa gente.
1: Sì.
0: Nessuno ci ha detto vorrei rinascere a New York finora.
1: Mamma mia.

0: quanto mi piace sta canzone, l'ho già detto tipo 15 volte, ogni volta che passa lo dico, quanto mi piace questa canzone di Jovanotti e Alfa.
1: Buon vento. E allora parliamo proprio di rinascere, oggi potete nascere in un altro paese che non sia l'Italia, qual è?
0: Allora ce lo potete confessare al 393 7366 170, è un gioco ovviamente, ci state raccontando paesi strani, cioè gente che vorrebbe rinascere in capo al mondo praticamente pur di non stare in mezzo alla gente.
1: C'è chi scrive in Messico.
0: Vado al massimo
1: lei
0: in Messico.
1: Lei è nata in Venezuela, ma se dovessi scegliere andrei in Messico.
0: Vado al massimo in Messico, sì. Lo cantava anche il buon Vasco in tempi non sospetti. A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Zero. Con l'app MyAtlante i consoli 9,99€.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: O nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Motore. Azione. Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Bella e Monella.

0: mattino dove vorremmo rinascere. Tu a te non l'ho chiesto dove vorresti rinascere. Cioè, io
1: è difficile come domanda, probabilmente. Beh, l'Austria a me piace tantissimo.
0: Ok.
1: Non mi piace la lingua, ecco.
0: Vorresti nascere in Austria per parlare così.
1: Mi piace perché adoro Vienna come città e poi adoro il fatto che ci sia tanta natura.
0: Di la verità, vorresti essere la principessa Sissi.
1: Sì, sì. Ecco. Abitare con la servitù in tutto quel
0: palazzo. Esatto. I nostri ascoltatori invece vorrebbero rinascere in giro per il mondo.
1: Esattamente.
0: Massimiliano, allora, vorrebbe rinascere a Tokyo.
1: A Tokyo.
0: Arigato. Per mangiare il sushi.
1: Beh, no, per mangiare il sushi, no. Che poi non è quello che mangiamo noi. Sentiamo lui.
2: Ciao ragazzi, allora se io dovessi scegliere un paese che non sia l'Italia, sono diversi anni in vacanza in Austria e la mentalità, la pulizia, l'educazione e come vivono, veramente ci vivrei là. Poi il clima non è proprio il massimo, perché l'estate è un'estate un po' strana, ma là se vai in certi posti non fa mai caldo. E l'inverno, dipende come va, potrebbe essere in mezzo alla neve, quindi tutto da vedere sul clima. Però per il resto, mentalità e come vivono, veramente l'Austria, io mi sono trovato da Dio. E anche tutta la gente conosciuta in Italia, gli italiani che sono emigrati in Austria, che dicevano mai più in Italia. Avete poi capito bene. Ciao.
1: Si sta bene.
0: Poi ci sono quei posti dove puoi andare.
1: Attenzione, il principe. Il principe ha fatto anche una classifica.
0: Signor principe, io immagino lei voglia vivere in un reame.
1: Monte Carlo.
0: Minimo, ho visto l'altro giorno che c'era in Gran Premio il suo collega Alberto di Monaco e la principessa Charlene.
1: Allora, il primo posto mette la Norvegia, quindi al freddo, al gelo.
0: Okay, sì.
1: Al secondo l'Austria, anche lui.
0: Freddo al gelo, sì.
1: Al terzo, no, abbiamo detto che l'Italia non vale. Cioè, lui mette Cortina d'Ampezzo, vai, cioè, in Italia.
0: Io capisco che lei reputa Cortina d'Ampezzo un principato a parte, mio egregio principe, ma non lo è. Radio Bella e Monella.

0: Sei pronta?
1: Ma io sì.
0: Sei pronta?
1: Io sì.
0: Sei pronta?
1: Loro devono essere pronti.
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
0: Questa è una prova difficile, ma noi siamo sicuri che i gloriosi ascoltatori di Buongiorno Unca saranno in grado di superarla.
1: Il film in questione è Indiana Jones, quindi la missione non può essere facile.
0: Cioè, ragazzi, non sei una grande amante di Indiana Jones?
1: No, assolutamente.
0: No, io sì. Io sì. A me piace Indiana Jones. Cioè, uno si impersonifica, no?
1: Penso
0: Indiana
1: di averne Jones. Visto uno per caso, tra l'altro.
0: Così sì. Per sbaglio. Però, insomma, Indiana Jones, i predatori dell'arca perduta, sì. Da cui è tratta la frase che oggi i nostri ascoltatori dovranno ripetere, è uno dei cult del cinema d'avventura, insomma.
1: Potete anche non ricordare la frase, non aver visto il film. Ma perché noi ve la facciamo ascoltare 3 volte e voi alla vostra maniera, con la vostra interpretazione, con la vostra bravura, dovete ripetere le stesse parole ma a modo vostro.
0: Insomma, dovete improvvisarvi attori per un attimo, come sempre, per colui o colei che interpreterà al meglio la frase di oggi c'è in palio
1: la gloria eterna.
0: Che vi accompagnerà per 24 ore, sarà un trionfo, praticamente tutte le cose vi andranno benissimo.
1: Ma sicuramente sarà così. Andiamo subito con la frase.
0: Andiamo da Indiana Jones e i suoi serpenti.
3: Serpenti. Proprio i serpenti dovevo trovarci. Serpenti. Proprio i serpenti dovevo trovarci. Serpenti. Proprio i serpenti dovevo trovarci.
0: Tu non lo sai, ma quindi Indiana Jones aveva la fobia dei serpenti.
1: Ecco, visto.
0: Per cui
1: come biasimarlo comunque.
0: Si trova a dover entrare in un tempio egizio dove sul pavimento ci sono
1: tutti i serpenti.
0: Brava.
1: Allora, serpenti, proprio i serpenti dovevo trovarci, queste sono
0: è
1: le
0: facile.
1: Parole.
0: Interpretatelo come me.
1: Sì.
0: Serpenti.
1: Ma non come te, come vogliono loro.
0: Come me, sono bravo io, cioè, serpenti. Proprio i serpenti dovevo trovarci.
1: Potete fare molto meglio di Paolo Zippo.
0: Grazie.
1: Potete applicarvi un pochino di più. Sì. Vediamo chi sarà il più bravo, la più brava a interpretare questa frase.
0: 393 7366 170.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: io
1: scrivono la canzone giusta per Zip. Vivi sempre insieme ai tuoi capelli.
0: Sì, vivevo una volta. Vivevo una volta, adesso.
1: Se vuoi te ne presto io un po'. Perché io ne ho talmente tanti.
0: Guarda, ho già una moglie troppi. Con tanti capelli che ovviamente, non so, voi donne, perché i vostri capelli si trovano in ogni dove nella casa?
1: Perché ogni tanto si perdono, poi c'è il riciclo, sai, in primavera, in autunno.
0: Sì, sì, ecco, io invece.
1: In autunno cadono come le foglie, in primavera spuntano anche quelli bianchi. Si perdono.
0: I miei
1: sì,
0: sono persi.
1: Guarda io.
0: Non so, sì, sei tutta bianca.
1: Tutta bianca, no. Però qualche capello bianco.
0: È canuta ormai.
1: Tutta saggezza.
0: L'anzianezza arriva. Comunque, non metterò più in onda, volevo dire ai nostri programmatori musicali, non metterò più in onda questa canzone di Fabi.
1: No, io dico anche al direttore, potremmo implementare Niccolò Fabi,
0: sì,
1: uno dei grandissimi
0: 12
1: cantatori.
0: Passaggi al giorno.
1: No, potremmo implementare con altre canzoni.
0: Adesso cosa vogliamo? Ma attenzione, siamo nel bel mezzo di Hector's Studio, dobbiamo sentire le prove dei nostri ascoltatori.
2: Egizio serpenti, proprio serpenti dovevamo trovare.
0: È di coppia questa.
2: Ciao, sì. Flavia e Gabriele da 90 di Piave.
0: Buona giornata Flavia e Gabriele,
1: bravi,
0: dai.
3: Serpenti, proprio i serpenti dovevo trovarci. Pasqualino da Bruniera.
0: Bravo Pasqualino, bravino anche tu.
1: Lui premio simpatia.
4: Serpenti, proprio i serpenti dovevo trovarci. Oddio, i miei parenti.
0: I famosi parenti serpenti, ci sta assolutamente.
5: Serpenti, proprio i serpenti dovevo trovarci.
0: Ok,
1: Dai.
0: Ma...
1: Però... il più bravo, ci ha fatto due interpretazioni ma la seconda è venuta meglio,
0: cioè sembra Indiana Jones,
1: sì.
0: Proprio
1: no, meglio ancora, bravissimo
0: Indiana Jones.
1: Bravissimo, sì.
6: Serpenti, proprio serpenti dovevo trovarci.
1: Bravissimo, lui si aggiudica oggi la gloria eterna.
7: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
8: Noi due siamo bravi,

0: il caro vecchio Tommaso Paradiso siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi di Buongiorno Cat.
1: Esattamente, ma ci siamo anche domani con l'anteprima, poi c'è il rumorazzo, poi cosa c'è, la canzone sotto la doccia, poi ci sono un sacco di argomenti, non parleremo più di rosa.
0: No, perché?
1: Io avrei voluto cambiamo colore.
0: Avrei voluto parlare di rosa anche domani, invece no, niente. Vabbè, pazienza. Io torno domani mattina, lei invece resta rimango ancora per un po', perché deve condurre una parte della mattinata con Monica. Noi vi aspettiamo, fra l'altro, domani sera al Naviglio a Padova per il Karaoke World Record. Quindi, se avete voglia di cantare, di fare festa, noi saremo là tutti insieme per berci uno spritz insieme e poi per cantare tutti appassionatamente.
1: Esattamente, vogliamo battere un record, vogliamo entrare nel Guinness dei primati per il karaoke più grande del mondo. Quindi dovete esserci assolutamente.
0: Domani sera, a partire dallo spritz, insomma, dall'aperitivo in poi fino a mezzanotte. Basta, finito.
1: Basta, vado, chiuso, basta, fine.
0: Spengo tutto. Ciao. Buonanotte.
1: Ciao Paolo.
0: Grazie, come sei buona. Ci sei anche domani tu, sì.
1: Sì, meno ci male, sono. Meno male.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. La
8: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Radio Bella e Monella.
11: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
2: Radio Bella e Monella.
12: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: 9:02.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno da Ester Oletto. Al secondo turno delle amministrative in 42 comuni finisce in un pareggio. In 6 capoluoghi il centro-destra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Noi solidi, commenta la Premier Giorgia Meloni. Si afferma l'alleanza progressista, ribatte la Dem Schlein. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, il 21enne pestato a morte nel 2020 a Colleferro in provincia di Roma. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Oggi il secondo e ultimo giorno di controlli di routine per Jannik Sinner a San Raffaele di Milano, nell'avvicinamento a Wimbledon, dove ci sarà Matteo Berrettini, che rassicura dopo l'infortunio. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non
4: sì, ma la nostra qualità.
15: No,
4: eh beh, ma i nostri controlli.
15: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
18: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
18: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
18: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
25: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
24: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
26: La Piadineria.
25: La più buona perché è mia.
27: Deghi arredare il tuo giardino?
28: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
27: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
28: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
29: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
28: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
27: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
28: Deghi provare.
27: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Bella e Monella, tutta da...

0: apre la nostra puntata. Buongiorno Monica, eccoci qua, pronti?
1: Buongiorno a te Elisa, allora pare che venga brutto tempo, ma non si è capito bene, quindi boh, di là c'è un nuvolone nero, di qua no. Quindi dove vogliamo
0: pioggia.
1: Guardare, di qua o di là?
0: Il mio telefono segna pioggia.
1: Quindi va bene, allora vediamo ragazzi, siamo ancora sul vago, non creiamo panico in giro.
0: Vabbè, portate l'ombrello in ogni caso.
1: Sì, ormai ce l'ho sempre in borsa,
0: sì, visto.
1: Quello piccolo, che meglio portarlo che non serva piuttosto che non averlo se in giro. Detto questo, in questi giorni sui social ha fatto il giro la notizia delle pubblicazioni del matrimonio di Francesca Michelin e il fidanzato, che a quanto pare sono state esposte, valgono 6 mesi, quindi tutti hanno cominciato a dire quando si sposeranno. Hanno chiamato la futura suocera Gabriella Dorio, famosissima atleta che è la mamma dello sposo anche, e lei ha detto in un'intervista a un giornale molto importante, ha detto guardate, si sposano, non posso dirvi quando, però entro la fine del mese.
0: Ma abbiamo un altro indizio.
1: Sì.
0: Perché Francesca Michelin in un'altra intervista ha detto io mi sposo quest'estate, al mio futuro marito ho dedicato una canzone che penso sia presente anche nell'album, si chiama Sostizio d'estate.
1: Provate a indovinare in che giorno si sposerà Francesca Michelin.
0: No, magari sbagliamo noi e
1: tocchiamo
0: e lei ci prende in castagna.
1: Potrebbe essere, in ogni caso auguroni alla Franci. Ma detto questo ragazzi, parliamo di canzoni d'amore.
0: Sì, canzoni che avete dedicato, che avete deciso. Ci sono quelle coppie che decidono che quella è la loro canzone.
1: Eh sì, che magari per qualche ragione lo diventa, no? Perché racconta della tua storia, perché l'hai sentita in un momento particolare, perché boh, sei andato a quel concerto,
0: se l'hanno cantata, suonata al matrimonio, eccetera,
1: allora
0: eccetera,
1: vogliamo
0: eccetera,
1: sapere
0: eccetera.
1: Questo, se avete una canzone di coppia e soprattutto com'è diventata la vostra canzone di coppia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bravi tutti e tre, Benji, Fede e pure Alex Britti, onestamente.
1: Viva la vasca!
0: Viva la vasca! Viva questi ragazzi stupendi.
1: Allora, stiamo parlando di Francesca Michelina che si sposerà, dedicato al marito, solstizio d'estate, una nuova canzone, e abbiamo
0: il pubblico in studio. Voi sapete che sì, il budget è quello che è, cioè le altre trasmissioni, no, tipo hanno tanto pubblico in studio, no, Fiorello c'ha 10-20 persone, noi abbiamo un budget più ridotto, chiaramente abbiamo
1: poi
0: un pubblico in studio
1: e vogliamo farci gli affari.
0: Venga signor pubblico. Allora, guardi, lei, visto che l'altra volta ha fatto una pessima figura con sua moglie, adesso cerchi di venirne fuori un po' meglio.
1: Sì. Guarda, lei, già paura.
0: Sì, infatti.
2: Allora,
0: lei e sua moglie avete una vostra canzone? E se sì, come l'avete individuata? Cioè, quando l'avete deciso?
2: Ok, la domanda di riserva.
0: Non sa niente.
2: Non ce l'abbiamo una canzone, ma non abbiamo neanche un anniversario noi.
0: Vabbè, ragazzi,
2: l'anniversario,
0: no?
2: Sì, ma non abbiamo una canzone.
0: Ma siete sposati? Cioè, lei lo sa che è sposata con te? O
2: sì, credo di sì. Ci abbiamo l'anello, è uguale.
0: Ok, è un buon segno.
2: Non abbiamo
0: firmato carte
2: non
0: in comune.
2: Una canzone, sì.
0: Ok, a posto.
2: Sì, ma non abbiamo una canzone, giuro. No. Non c'è una
0: niente
2: canzone.
0: Neanche una che vi piace tutti e due,
2: non credo,
1: niente, ragazzi. non so niente.
2: Noi siamo alternativi così
1: ma che alternativi?
0: Ciao Alessia, noi ti vogliamo bene. Alessia, ci vediamo domani sera al Naviglio, Alessia, che beviamo una roba e parliamo di questa vita che fai con questo uomo.
1: Bellissimo. Vai ancora in tempo a divorziare.
0: No! C'è sempre tempo. 16 euro in comune.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: se sì, come mai proprio quella? Guarda, come mai degli 883 ci scrive la Fede? Perché era di sottofondo durante il nostro primo bacio nel lontano 1993.
1: Un classico, no? Quelli che si sono conosciuti magari durante una festa, in discoteca, che si baciano mentre va quella canzone. C'è anche gente che ha delle canzoni totalmente improbabili proprio per questa ragione,
0: esattamente,
1: no? Perché magari non era il momento romantico della faccenda, però quella canzone ricorda quel momento lì.
0: Emanuela dice: la nostra canzone di coppia è Fragole, ciliegie e miele di Luca Di Risio, e dice perché parla di noi, della nostra storia che all'epoca era appena iniziata.
1: Oh, che tenerezza, ragazzi. E voi?
2: Radio Bella e Monella.

0: delle cose, ragazzi.
1: Delle storielle.
0: Sentiamo lei un po'.
1: Stiamo parlando, sì, di canzoni di coppia. Sentiamo.
2: Ciao Elisa e Monica.
0: Ciao.
2: La mia canzone con mio marito è Ti amo di Umberto Tozzi. Ciao, buona giornata da Cristina.
1: Adesso ci spiega perché.
2: Sì, c'è una storia su questa canzone. Me l'ha dedicata a mio marito, ai tempi fidanzato, su una radio. Adesso non mi ricordo più che radio.
0: Speriamo
2: e
0: belle monelle.
2: È la nostra canzone d'amore. Ciao.
0: Oh, ciao, speriamo fosse bella Monella, ma ai tempi fidanzato con un'altra, cioè ragazzi.
1: No, forse era fidanzato con lei, ai tempi era fidanzato, poi è diventato marito, dai. Io, tu fai il diavolo, io l'acqua santa, ci facciamo così.
3: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora.

0: Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto a Cadonege, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: di Italiamo, c'erano Miss Rain e San Giovanni insieme con La Fine del Mondo, Gaia con Estasi e Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani, tutte logicamente da cantare ma pure da ballare quando le mette il nostro Antonellino Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di canzoni d'amore, Francesca Michelin ha detto, Francesca che si sposerà questo mese a Bassano, a quanto pare, o perlomeno nel bassanese, dice mi sposo quest'estate, ho dedicato al mio futuro marito una canzone, si chiama Solstizio d'estate. Allora vi abbiamo chiesto
2: se avete una canzone di coppia.
0: Deborah, stanno uscendo delle storie incredibili,
2: dice Love Me Like You Do, 50 sfumature di grigio,
0: e aveva pensato
2: canzone.
0: Chissà come vai, e invece
2: è stata usata sul nostro video sportivo, ci stavamo preparando per una regata a remi,
0: quindi loro si stavano preparando per questa roba qui e sotto gli hanno messo Love Me Like You Do,
2: e questi si sono innamorati.
0: Era colpa della canzone.
3: 393 73 66

0: vostra canzone d'amore e come mai è proprio quella canzone lì, c'è questa storia bellissima che noi siamo rimasti proprio veramente, ma come è possibile? Ascoltatela bene fino in fondo, vai.
1: Ciao a tutti, allora io e mio marito come canzone nostra diciamo abbiamo Lemon Tree, ma perché eravamo fidanzati, quindi sì, si parla di 30 anni fa, e ci siamo conosciuti andando sugli autoscontri praticamente nella sagra del paese. Facendo un giro sugli autoscontri lui mi ha dato questa cassettina
0: che
1: dove c'erano un sacco di canzoni, tra
0: che
1: l'altro
0: carino,
1: questa
0: eh?
1: Che è stata insomma la mia preferita. Io ho saputo dopo negli anni che era una cassetta che aveva trovato sedendosi sulla macchinetta degli autoscontri.
0: Ma come?
1: Perché all'inizio per anni io ho pensato che fosse una cassetta che lui aveva fatto con me, ma era stata l'idea mia, lui non
0: sì,
1: aveva neanche
0: certo.
1: lasciato intendere, insomma lui l'ha trovata lì sedendosi, me l'ha data, io mi,
0: tu hai pensato?
1: Mi sono illuminata perché pensavo mi avesse fatto un regalo
0: solo per te,
1: ecco,
0: certo.
1: Quindi la canzone è rimasta questa, ma per puro caso.
2: Così, è perché noi ragazzi siamo romantiche,
0: sì.
2: Quindi lei
0: l'hai anche sposato dopo questo
2: sì,
0: qua,
2: è una vita
0: capito?
2: Che si è illusa
0: con
2: per
0: un errore, meno male sono felici, dai.
3: 393 73 66 170 e il numero

0: canzone d'amore quella, raccontateci.
1: La nostra canzone nel lontano 1999, una canzone bellissima. When You Say Nothing At All di Ronan Keating, andava in radio, in auto la prima sera che siamo usciti, era il 6 ottobre 1999. Jesolo Cavallino, Freddo Cane, scrive, ma chi cavolo lo sentiva il freddo?
0: Vedi a volte no, le cose come cambiano. Diteci qual è la vostra canzone di coppia e perché, abbiamo gli ultimissimi minuti.
2: Salvati questo numero 393.

0: bene che oggi abbiamo raddoppiato il budget, abbiamo un altro pubblico in studio.
1: Abbiamo degli ospiti, special guest di oggi, Greta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Dica la sua canzone d'amore.
2: Fichi fichi Gianni Drudi.
1: No, vogliamo sapere perché, perché è una canzone che uno non si aspetta.
2: Che la mia dolce metà non era proprio il massimo ad esprimere i propri sentimenti e quindi mi cantava questa canzone.
0: Ma quello di adesso? Quello di adesso? Quello di adesso che è una brava persona, il signor ingegnere che salutiamo con tanto affetto. Lei canta fichi fichi?
2: Sì, ogni tanto la canta ancora.
1: Cioè dice facciamo fichi fichi insieme, quella cosa lì.
2: Sì, ma la balla anche fa proprio le movenze.
0: Allora, tu sei sempre fidanzata con quest'uomo da molto tempo.
2: Da sette anni.
0: Complimenti ragazzi, complimenti.
1: Ma sai che il settimo...
0: No, Elisa, allora, cos'è? Va bene, ragazzi, Elisa domani.
1: A domani.
3: Ciao. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
8: Sono noto per questo giovane re, perché dovrai cambiare adrasso.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Ora, le 10 e un minuto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Radio Bella e Monella.
13: Ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le principali notizie dalla nostra regione. Il nuovo sindaco di Monselice in provincia di Padova è Franco Ennio. Ha conquistato il primato col 53,2% dei voti contro il 46,8% dello sfidante Stefano Peraro. L'ex sindaco, escluso dal secondo turno, Fabio Conte, assicura il proprio sostegno al nuovo primo cittadino.
14: Io sono a disposizione con la nuova amministrazione, il sindaco Ennio, per affrontare i problemi della città e finalmente mettere mano a questa città che non merita il ruolo che in questo momento ricopre, ma molto di più.
15: Al fine di evitare disordini, in particolare causati da minorenni, in molte città si stanno prendendo provvedimenti. È il caso di Jesolo. La questura sta intensificando il monitoraggio sul litorale per arginare gli episodi di violenza tra gruppi di ragazzi. Sono tre le misure preventive disposte in seguito agli accertamenti sui fatti avvenuti nei giorni scorsi. 500 le persone controllate.
13: Gli effetti di differenti interventi di ripristino delle paludi salmastre, sempre più minacciate da attività umane e da cambiamenti climatici, sono al centro dello studio condotto da un team di ricerca dell'Università di Padova, pubblicato sulla rivista Global Change Biology. Il ripristino di questi ambienti, come la laguna di Venezia, è infatti una priorità per contrastare il degrado ambientale e per la conservazione degli ecosistemi costieri.
15: Grazie per l'attenzione.

0: ballare e da cantare.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa!

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tutti insieme in Partenope, ben collegati ragazzi, buon martedì, Monica Morgan con voi stamattina qui a Belle Monella. Tra poco parliamo di stipendi, ai ai ai, ve lo dico già che ai ai ai è il commento della notizia che andremo tra poco a vedere. Prima però, tra poco faremo anche la canzone che fa, quindi voglio invitarvi a mandare un messaggio vocale in cui cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare stamattina al 393 7366 170. Cantate un pezzetto di quella canzone lì che io poi ve la faccio ascoltare.
1: 393 73 66 170 e il numero

0: Scenic 10:15 Radio Belle Monella, Monica Morgan con voi anche stamattina. Parliamo di stipendi italiani, ragazzi, è uscita l'aggiornamento di Eurostat e gli italiani rimangono un pochino così, diciamo, in posizione debole sia per quanto riguarda i single che le famiglie con uno o più percettori di un reddito per quanto riguarda la capacità di spesa. Una delle ragioni indicate dagli analisti indica la produttività, perché nel lungo periodo le paghe crescono in modo stabile quando aumenta anche il valore prodotto dal lavoro, mentre in Italia questa cosa non va benissimo, ragazzi. Siamo sotto la media europea, siamo sotto i cugini francesi e tedeschi. C'è anche da dire che sempre questa ricerca si spiega come il costo della vita, per esempio, in Germania sia decisamente superiore a qua. Qua in media si guadagna tra i 20 e i 30 mila euro annui in media, contro la media dei 38.950 dell'Unione Europea, quindi insomma abbastanza di meno, ragazzi, non vorrei dire metà, però abbastanza di meno. Ma c'è anche da dire che il costo della vita è diverso. Hanno fatto anche il calcolo che l'evoluzione del PIL pro capite a parità di potere d'acquisto, l'Italia di 22 anni fa si trovava sopra la media europea, adesso, ragazzi, la situazione non è meravigliosa. Tra poco parleremo di gelati piuttosto cari per due turisti in visita a Roma. State lì, cantatemi la canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: La famiglia

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: dove due turisti americani prendono il gelato. Già la coppetta era piuttosto cara, perché insomma scelgono un gelato importante da tre gusti, no? E quindi dici vabbè, adesso se il gelato costa caro, la coppetta costava già maxi, costava già 12 euro a coppetta, quindi erano già 24 euro. E poi pare che siano stati aggiunti, guarniti dal bar, non richiesti da questi due clienti, panna, macaron, cannolini al pistacchio e svariate altre cose. Alla fine hanno pagato uno scontrino di 44 euro di due gelati. Lo hanno raccontato sui social, due turisti americani hanno condiviso la foto di gelati e di scontrino, chiedendo: ma è normale che due gelati a Roma costino 44 euro? E insomma si è chiaramente innescato un bel dibattito. Hanno detto che i prezzi erano pubblicati, era tutto scritto, quindi tutto regolare, centro storico, ci sta che i prezzi siano più elevati, insomma ci sta un po' tutto quanto. Loro dicono che non hanno chiesto di aggiungere tutte quelle cose, insomma di pagare tutti quei soldi. Speriamo almeno il gelato fosse buono, ragazzi, mi sentirei di dire solo questo, perché se anche non fosse stato buono, ai ai.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao ragazze, oggi mi sento un po' vintage, quindi vorrei ascoltare la canzone che fa: che importa se per innamorarsi basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera. Grazie, grazie, grazie.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Vuoi riempire il carrello?
7: Di più!
6: Vuoi fare scorta risparmiando?
7: Di più!
6: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo €4,98 o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo €4,58.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza.

0: Ombra.it.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Il nostro consueto appuntamento con la pillola degli anni, tre super canzoni tutte da cantare, Mario Venuti con Fammi il piacere, Gianni Togni con Semplice e Mango con La rondine, ma che meraviglia questa tripletta.
0: Bella e Monella.
1: E siamo arrivati al momento del vero o falso, anche oggi giochiamo, anche oggi abbiamo da raccontarvi tre notizie che potrebbero essere, attenzione, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere, dovete dirmi l'ordine esatto ed essere anche i primi o la prima. Il primo o la prima a dirmi qual è la sequenza corretta per vincere la maglietta in palio oggi. Se siete tutti pronti, raga, vado, tutti pronti, posto, vado, posso andare? Notizia numero uno, oggi parliamo di Johnny Depp, attore carismatico che ha legato a doppio filo la sua carriera a film visionari dell'amico regista Tim Burton. Pare che i due abbiano collaborato in capolavori indimenticabili, da Edward Mani di Forbice a Sweeney Todd. In totale hanno collaborato insieme in ben 5 pellicole cinematografiche. Sarà vero? Sarà falso? Notizia numero 2, restiamo sempre su questo grande attore perché è anche un appassionato musicista. Pare che abbia coronato il suo sogno musicale fondando una super band rock in compagnia di due mostri sacri della musica internazionale, il cantante Alice Cooper e il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry. Sarà vero? Sarà falso? Restiamo nel mondo del cinema con Natalie Portman, premio Oscar, laureata in psicologia ad Harvard. Ha esordito a 12 anni sul set cinematografico nel film cult Leon, diretta da Quentin Tarantino. Sarà vero? Sarà falso?
0: 393 73 66 170 è il numero per

0: ipotesi, chi è?
1: Buongiorno. Secondo me è vero, falso, vero. Ciao da Flaubert.
0: Ciao Flaubert, non è questa la sequenza corretta, poi.
1: Ciao da Bella Monella, vero, vero, falso.
0: Ciao, e non lo è.
2: Buongiorno, per me è vero, falso, vero.
0: No.
2: Saluti da Enrico da Treviso.
0: Ciao Enrico, no, non è questa la sequenza corretta, andiamo a vedere le risposte giuste. Allora, Johnny Depp ha collaborato molto con Tim Burton, abbiamo detto 5 pellicole cinematografiche, falso, in realtà sono 8, Edward Mani di Forbice, Ed Wood, Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere come doppiatore, Sweeney Todd, Alice in Wonderland e Dark Shadows, quindi sono ben 8. È vero che lui ha fondato una band assieme al cantante Alice Cooper e il chitarrista di Aerosmith Joe Perry, si chiamano Hollywood Vampires e vanno regolarmente in tour, ragazzi, cioè pazzesco, sono anche molto bravi, se vi capita andateli a vedere. E quindi vera la seconda. La terza falsa, perché Natalie Portman ha esordito in Leon, ma non è un film di Quentin Tarantino, bensì del regista francese Luc Besson. Quindi ragazzi, falso, vero, falso. Lara, che mi sta mandando i dati dalla provincia di Mantova, è la nostra vincitrice di oggi. Complimenti.
3: 393 73 66 170.

0: su Bella e Monella. Si gioca con...
1: A super sorpresa giochiamo con il Lumen Festival che arriva a Vicenza in Campo Marzo dal 18 al 28 di giugno. Tanti artisti che si esibiranno nelle diverse serate: Marco Castello, Kay Giorgio, Tutti i Fenomeni, la Sugo Gang Reunion, i Casinoro, Yali, Marlene Kunz. Io sono in ferie, se non andavo a vederli quanto mi sarebbe piaciuto, e un sacco di altri artisti importantissimi. Allora, se volete vincere un abbonamento che vi permetterà di vedere tutte le serate quando volete, andate quando volete voi, eccetera, dovete mandare subito un messaggio con scritto "vado io a Lumen Festival" a questo numero:
0: 393 73 66 170 è il numero per il

0: tra poco torniamo con Sorelle d'Italia.
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Radio Bella.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11 e un minuto.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. I ballottaggi in Veneto, Castelfranco Veneto e Monselice sono andati al centro-sinistra, mentre San Bonifacio è del centro-destra. I nuovi sindaci sono per Castelfranco Maria Ghimentone, per Monselice Franco Ennio. Leonardo Figo invece guiderà la cittadina veronese. L'affluenza definitiva è stata in netto calo rispetto al primo turno.
5: Assemblea dei lavoratori di Consorzio Venezia Nuova, Comar, Autorità per la Laguna e Tetis. Proclamato lo stato di agitazione, un percorso di mobilitazione che potrebbe portare allo sciopero. Il provveditorato alle acque non avrebbe trasferito i fondi alla nuova Autorità per la Laguna, a rischio il funzionamento del MOSE.
4: Provincia di Padova e Comune di San Martino di Lupari hanno firmato l'accordo per la promozione del Museo Civico d'Arte Contemporanea Umbro a Apollonio. Il sindaco Nivo Fior.
6: Innanzitutto è un patrimonio straordinario della nostra comunità, che nasce con le Biennali di Arte Contemporanea dal 1971 al 1994, che vede arrivare a San Martino di Lupari un sacco di artisti, ma anche progetti, idee nuove, e che lascia appunto in eredità alla città circa 150 opere divise tra tele, tra sculture, tra installazioni. Quindi un patrimonio davvero importante che vede San Martino di Lupari davvero come una città della cultura.
5: Grazie per l'attenzione.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè, buona, ma non fritta.
4: Mamma!

0: stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
1: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
2: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutto.

0: la domenica.
1: Sorelle d'Italia, oltre il gossip. Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella. Dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
2: Nella puntata buongiorno. Del martedì, buongiorno. Oggi ragazzi, puntata al maschile un po' più che al femminile.
3: Un po' due palle nel senso proprio letterale.
2: Nel senso sportivo del termine.
3: Buongiorno disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia. Allora, sta per iniziare dall'11 al 19 giugno. Dall'11 giugno al 19 luglio, quindi da dopodomani, USA, Canada e Messico ospitano l'edizione 2026 del Mondiale di Calcio, il primo a 48 squadre, il primo con 32 qualificate alla fase finale. Non ci sarà l'Italia, che salta la Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva, che siamo stati eliminati ai rigori contro la Bosnia-Herzegovina. In questa puntata di Sorelle d'Italia vi diciamo alcune curiosità. Città belle belle, vai
2: che
3: cara.
2: Sembra che non sappiamo niente
3: e invece
2: di calcio,
3: non sappiamo
2: invece.
3: Proprio un cazzo.
2: Allora, ciascuna delle 48 squadre porta almeno due magliette diverse.
3: Bello.
2: Si sa, no?
3: Poi il torneo si disputerà nell'arco di 39 giorni.
2: Per la prima volta è spalmato su Stati Uniti, Messico e Canada ed è previsto anche un caldo record su Città del Messico, Miami, Kansas City e Philadelphia.
3: Abbiamo anche la quota Italia, Maurizio Mariani, 44 anni, è nel gruppo dei 52 e arbitri selezionati per dirigere le 104 partite. E poi
2: ci sono anche tre allenatori italiani, ragazzi.
3: Sì.
2: Ancelotti col Brasile, Cannavaro con l'Uzbekistan e Montella con la Turchia hanno festeggiato di essere stati ammessi. Vogliamo chiedervi oggi:
3: vabbè, l'Italia non c'è, per simpatia, per quello che volete, avete adottato una squadra del cuore che sceglierete e perché? Raccontateci.
1: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Enrico Nigiotti su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Allora ragazzi, arrivano i mondiali di calcio, sì. Dureranno più di un mese.
1: Porca
0: gireranno
1: miseria.
0: Metà mondo praticamente, perché dal Canada, sì, al Messico. Avete una squadra, visto che l'Italia non ci sarà, per cui fate il tifo? E perché?
1: Le partite si potranno vedere un po' in chiaro, un po' no, un po' Rai, un po' altri,
0: cioè,
1: canali.
0: Sono un po' di qua, un po' di là, sì. Non si capisce niente.
1: Giocheranno di mattina, di pomeriggio, di notte.
0: Ma che cos'è?
1: Cioè 39 giorni in che due maroni.
0: Ma posso dire, meno male che non ci siamo a vedere sta roba.
1: E parleranno la vita in diretta,
0: tutti,
1: Barbara D'Urso,
0: sì.
1: Ah no, non c'è più Barbara D'Urso. Parleranno solo di calcio.
0: Mese e mezzo di calcio.
1: Sì, due coglioni.
0: Esatto.
1: Allora, voi avete una squadra che vi fa simpatia, magari la guarderete, visto che l'Italia non c'è. Ci piace molto Giovanni da Rovigo che ci saluta. Ciao Gio, tiferò per la Croazia. Ce l'abbiamo qui di fronte, dall'altra parte dell'Adriatico. Hanno una grinta pazzesca, sono un piccolo popolo che nello sport da sempre l'anima, un po' come noi quando ci mettiamo di impegno e quando l'Italia accedeva facilmente ai mondiali.
0: Fatto... molto tempo fa, insomma.
1: Sì.
0: Bravo Giovanni.
1: Emanuele del Treviso, io vado con l'Argentina perché ho parenti a Buenos Aires, e poi vedere giocare Messi e compagni è sempre uno spettacolo. No, c'è Messi nella nazionale?
0: Oddio,
1: non lo so. Devo poi fermarmi, perché io da quando non partecipa più l'Italia me ne sbatto allargamente.
0: 20 anni, non sappiamo né di sei, di quanti, 12
1: anni. Non sappiamo più niente.
0: Non sappiamo niente.

0: canzone estiva, arrivano i mondiali di calcio, per che squadra farete il tifo, visto che l'Italia non c'è?
1: Hai ragione, dobbiamo trovare un'alternativa, affezionarci ad una squadra, io guarderò qualcosa e dove ci sono i calciatori più belli mi affeziono, hai capito?
0: Infatti anch'io un po' così. Di queste idee qua, li guardiamo, anche se c'è un paio di carini,
1: anche
0: quelli.
1: Se io, essendoci Ancelotti, guarderò il Brasile, guarderò il Brasile. Sentiamo da Cordenos Alfredo.
2: Anch'io tifo Croazia perché è una gran bella squadra.
1: Croazia tifa.
2: E la nostra bella nazionale la manderei a pulire fossi, ma senza stipendio.
1: Dai.
2: Visto che hanno gli stipendi che fanno veramente schifo.
1: Che schifo.
0: Infatti.
2: Questa è la parola giusta. Fanno veramente una roba impressionante quello che vengono pagati.
1: Va bene, ci vuole la polemica, polemizziamo, mi
0: non
1: sembra la strada
0: torto,
1: giusta.
0: Posso dire?
1: Esatto, che colpe ha la nazionale che non è arrivata ai mondiali? Va bene tutto tranne le parolacce e usate eufemismi.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 17.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga con che fastidio. Che fastidio. Prima della pausa un messaggio.
2: Beh, allora, ad esempio, andiamo nel momento nostalgia. Loretta da Sacile, vi stiamo chiedendo, no? Iniziano i mondiali, dopodomani non c'è l'Italia, adottiamo una squadra a seguire per simpatia o altre ragioni. Lei dice: ti farò il Brasile perché mi ricorda i mondiali del 1970, quelli più belli, quando eravamo bambini e guardavamo la TV in bianco e nero a casa.
1: Altri tempi.
2: Quindi altri tempi, lei lo collega un po' alla nostalgia. Brava Loretta!
1: E voi per chi ti fate?
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
3: al 393-7366-170.
5: Monge Supreme, menù prelibato.

0: pillola di Italiamo, tre canzoni, una più bella dell'altra. L'ultima era con un Deca, quella degli 883.
1: C'era Vasco Rossi, un mashup con Avicii, Alba Levels, e Loretta Goggi con David Guetta, Maledetta Together. Anche questo un bel mashup di Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Si parla di costi della vita al 393 7366 170. Abbiamo detto un po' di dati seguendo tanti paesi: la Germania, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Svizzera in testa, anche l'Italia, ma c'è anche la Spagna.
1: E nel nostro paese, secondo i dati appunto di Enumbeo, il costo della vita è inferiore rispetto a quello dei paesi del nord Europa.
0: Sì.
1: Il potere d'acquisto locale resta fermo intorno a quota 94. Allora, questi numeri in realtà ci dicono poco.

0: abbiamo tanti riferimenti, però sappiamo che è al di sotto della Germania, dei Paesi Bassi e della Danimarca e della Svizzera, che toccano quasi il 178, quindi 9-18, quasi il doppio.
1: E sempre più famiglie italiane invece fanno fatica a crescere proprio economicamente. Era arrivato anche un audio al 393-7366-170. Chi c'è? Pronto?
0: Sì, allora c'è lei che dice delle cose interessanti.
2: La vita sempre più cara, sempre più costi, bisogna lavorare, lavorare, lavorare.
1: Sempre, sempre.
2: Lavorare. Però io so fare bene e programmare bene la sua, la mia vita.
1: Brava.
2: E niente,
0: si impara, no?
2: Sto combattendo come tutti, e però dai, lavoro, fine settimana mi permetto una bella uscita in montagna, okay, o in mare, perché sennò che vita sarebbe.
1: Beh,
2: anche senza prosciutto va bene, ragazzi. Con un panino si va benissimo in montagna.
1: No,
2: e si sta da Dio lo stesso. Posso buona dire? Giornata,
1: buona giornata. Mi ha rubato la battuta.
3: Radio Bella

0: canzoncina, sicuramente qualcuno di voi la canterà al concerto, perché vi abbiamo regalato i biglietti per i Modà. In questo caso c'era anche Arabe de Palo con Come un pittore.
1: Alla fine gira e rigira, qual è il problema da tantissimi anni in questo paese? Che i redditi crescono meno rapidamente rispetto al costo della vita. Sì. E noi siamo il paese in Europa con i redditi fermi da più tempo.
0: Sì.
1: Potremmo fare radio silenzio in questo momento perché non c'è niente da dire.
0: Qualcuno potrebbe venire ad aiutarci. In realtà è venuto anche un amico a trovarci in diretta in radio, e si parlava appunto di quanto una volta, vieni, non vergognarti, vieni, puoi salutare, almeno salutare, non iniziare a dire prezzi delle macchine, classe A 18.000, iniziare a dire niente, però si parlava di Panda, no?
2: Sì, si parlava di Panda.
0: Una volta una Panda quanto costava?
2: Ma una
0: 8.000,
2: Panda,
0: 7.000?
2: Sì, portavi da 8.000, 7.000,
0: 10.000. Giorno d'oggi?
2: Anche arrivi a 23-25.000 euro.
0: Una Panda!
1: Fai sentire Panda che nuova. Hai fatto l'Academy, fai sentire che hai fatto l'Academy.
3: Sì, una Panda nuova adesso ti viene a costare sui 25.000 euro se vuoi gli optional e quelle cose.
0: Ma è una mafia, è una mafia.
3: Sì, è bruttissima.
1: Tanto vale comprarsi un BMW.
3: Esatto, tanto vale comprarsi un BMW.
0: Beh, un saluto a tutte le marche che abbiamo appena citato.
3: Cioè,
0: non siamo di parte.
3: No.
0: Non siamo media partner.
4: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Diciamo che quest'ora ci ha aiutato a capire due cose, due soluzioni. Una, che se vogliamo stare bene bisogna andare in Svizzera, sì, perché si sta bene, si guadagna tanto, sì, il costo della vita e il costo d'acquisto è comunque alto. O non consumate più prosciutto crudo.
1: Basta, prosciutto crudo, no, basta, stop,
0: basta,
1: stop.
0: Basta.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione di rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
14: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
13: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
15: pochi secondi alle 14.
16: Il segnale orario è in collaborazione con
17: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
18: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
19: Buon pomeriggio, riparte Trame Festival, si parla di mafie, di lotta civile e di migranti. L'appuntamento a Lamezia Terme dal 16 al 21 giugno. 130 ospiti, 80 eventi, 40 libri da presentare. Giovanni Tizian, direttore artistico del festival.
20: I temi saranno tutti legati alla lotta ai clan sui territori, partendo da esperienze concrete, partendo dalla storia di uomini e di donne che si sono impegnati, si sono rimboccate le mani, hanno rischiato la propria vita per avere il proprio spazio di libertà. E parleremo di tutti quei temi che spiegano poi alla fine come si sono evolute le mafie oggi, che cosa sono le mafie oggi, per non restare ad un racconto che ormai spesso prevale, che è quello di una mafia che non corrisponde più a quello che veramente è il fenomeno adesso. Poi parleremo ovviamente di guerre, perché lì c'è di mezzo non solo i diritti di chi viene bombardato, ma poi i migranti che arrivano in fuga da quelle guerre, che qui spesso trovano la morte o in mare o peggio quando arrivano illusi di poter avere un futuro migliore e finiscono in circuiti criminali, per cui anche lavorare potrebbe significare morire.
19: Terra e libertà è il titolo di questa edizione alla Lamezia Terme dal 16 al 21 giugno. È tutto, a più tardi.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Bella e Monella,

0: Fulminacci con Maledetto Me, la nostra terza e ultima ora, lo chiamiamo post lunch time.
1: Il post lunch time con la Dallana e Damiano Menta. Abbiamo parlato di costi della vita, di prosciutto crudo, di macchine, tante cose, ma di solito noi cantiamo, perché Radio Bella Monella, ve lo ricordiamo, è la radio tutta da cantare. Se volete comunicare con noi, mandare audio, messaggi, salutare la nonna, fare gli auguri di compleanno, dirci semplicemente ciao, siete bravissimi e bellissimi, potete farlo al 393-7366-170.
0: È numero utile per tutte cose. Tra poco, tra pochissimo, l'abbiamo ridetto anche per cantare, perché tornerà su Belle Monella la canzone che fa. Però step by step, prima si torna un po' indietro nel tempo. 3 anni fa, era il 2023.
1: C'è Laura Pausini con Durare.
2: Radio Bella e Monella.
3: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Adriano Celentano, Amore No, la versione remix.
1: Al 393-7366-170 è il momento di far sentire la vostra voce, è il momento della canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Lunch time di Radio Belle Monella, è arrivato nuovamente il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Quindi ogni giorno avete la possibilità di far sentire la vostra voce, di scegliere la canzone che vi piace ascoltare proprio in questo momento.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene. Perché non ti vedo per tutte ste

0: 1994, Raff, stai con me nel nostro post lunch time. Abbiamo anche ascoltato però la canzone che fa.
1: Bellissima, una canzone di Bresh, Guasto d'amore. Un guasto d'amore, non riesco a star bene perché non ti vedo per tutte ste sere.
0: Beh, diciamo che è la canzone che l'ha reso grande, che l'ha reso celebre, si può dire.
1: E poi confermano che basta una chitarra, gli accordi giusti, semplice, una bella voce e via. Non servono tutti questi effetti speciali quando uno ha una bellissima voce.
0: Una volta, soprattutto quando eravamo più piccolini anche noi, noto programma in TV, MTV, era tanto importante anche il video musicale. Cioè, ti ricordi quanti soldi si spendevano per il video musicale?
1: Tantissimi, ma io passavo ore, ma ancora adesso, sì, della mia giornata a guardare i video musicali. Mi rilassa tantissimo, veramente, veramente tanto. Sicuramente anche voi siete cresciuti a pane e video musicali.
2: Radio Bella e Monella.

0: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
16: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a

0: nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Vuoi riempire il carrello?
5: Di più.
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi? Vuoi riempire il carrello?
5: Di più.
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt.

0: chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
10: Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

0: Ascoltati Get Far, Lenny Mandy, Kel con In Your Eyes, Tu M'hai Capito Remix. Sfera Ebbasta e Marrakesh, 15 piani. E abbiamo aperto con il brano di Aki Juice Rockers, Tormento e No Mercy Blake con 5G, sempre qui su Radio Belle Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti molto molto scarsi assieme, e prima della pubblicità stavamo parlando dell'intelligenza artificiale, che comunque, voi ci pensate, dovrebbe far risparmiare tempo, ma spesso le persone a livello lavorativo cercano di assumersi più compiti. Abbiamo parlato anche di questo studio fatto su all'incirca 200 lavoratori, che ha mostrato che effettivamente l'uso dell'intelligenza artificiale aumenta sia le mansioni e sia il tempo dedicato al lavoro, creando il fenomeno del workload creep, ovvero la crescita del carico di lavoro. Questo ovviamente abbiamo anche specificato che può portare stress, rischio di burnout e una riduzione della qualità comunque del lavoro. E inoltre l'intelligenza artificiale può anche aumentare il sovraccarico mentale, perché poi spingendo le persone ad accettare sempre più compiti. E ovviamente si crea anche un altro fenomeno, ovvero quello della FOMO lavorativa, con più pressione, meno tempo libero e rischi di peggiorare la qualità del lavoro nel lungo periodo, perché poi lui dici, cioè ti accumuli di cose, no? Tu pensi di poterne fare tantissime, invece stai accumulando solamente altro lavoro in più che probabilmente non riuscirai a portare a termine. E prima di giocare per assegnarvi i due biglietti per Max Sangioni, noi ci ascoltiamo il brano di Mark and Cremons, Serena Brancale con Partenope. Nuovo, nuovo!

dal 1993, Fiore alla Mannoia, come si cambia qui su Radio Belle Monella? E certo che si cambia, però adesso non dovete sicuramente cambiare radio perché è arrivato il momento di giocare, yes sir! A che cosa si gioca? E per cosa si gioca soprattutto? Avete la possibilità di vincere 2 biglietti per lo spettacolo di Max Angioni, in programma il 9 di luglio 2026 al Castello di Udine. Come si gioca? Beh, è semplicissimo. Dovete rispondere correttamente alla seguente domanda. Quale di queste affermazioni su Max Angioni è sbagliata? Quindi dovete dare la risposta corretta ma sbagliata. A. Max Angioni è un comico. B. Un attore. C. Un conduttore televisivo. D. Un cabarettista italiano. Quindi rifaccio la domanda: quale di queste affermazioni su Max Angioni è sbagliata? A. Comico. B. Attore. C. Conduttore televisivo. D. Cabarettista italiano. 393 7366 170. Il più veloce si porta a casa 2 biglietti per il suo spettacolo. Messaggio scritto ovviamente e anche vocale. Radio Bella e Monella.

0: Mr. Rain in San Giovanni qui su Radio Belle Monella con il brano La fine del mondo. Invece mi viene solamente da dire la fine della mia diretta, però non vi preoccupate, non vi preoccupate, perché vi lascio con Andrea Ferrara. Noi ci risentiamo questa sera alla solita ora, 19:21, insieme a Greta. Ciao ciao e buon pomeriggio.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
9: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 16.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Radio Bella e Monella, traffico.
13: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste. Coda tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni a causa di un incidente. Nella stessa direzione code a tratti tra Dalmine e Palazzolo per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto coda di 3 km tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per un altro incidente. È tutto.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderent.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

Queste nostre tre ore insieme, bisogna cominciarle, sì, 3 ore 16:19 con me Andrea Ferrara, martedì, penultimo giorno in solitaria, lo sapete, poi da giovedì si torna, da venerdì si torna insieme, ma prima di tutto quello che dobbiamo fare, signori, tocca a lei.

0: Ci siamo meglio? No, non ci siamo, ragazzi. Cioè, sono solo io e Andrea Ferrara fino alle 19 con voi, tre ore in solitaria qui nel pomeriggio di Bella e Monella, martedì 9 di giugno, signori. Quindi buona fine primavera a tutti. Potevo dirla sta roba, non serve assolutamente a nulla, però mi sembrava giusto ricordarvelo. Abbiamo un mare di cose da fare oggi, martedì, ma c'è un po' quel profumo da lunedì che vogliamo un po' portarlo al weekend. E quindi fra pochissimo ci saranno le belle notizie, le notizie quelle veramente straordinarie che mi fanno sorridere, festeggiare ogni giorno che le ascoltate. Poi si parlerà con voi al 393 7366 170, poi news sotto sopra, lo sapevi che, un po' di tutto, ragazzi. Oggi siamo carichi come delle molle. Prima però un po' di musica. 1995, Samuele Bersani, Spaccacuore.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La voce di Noemi, non ho bisogno di te qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento, ve l'ho detto, no? Ci sarebbero state le belle notizie, detta proprio così, con le notizie veramente belle che vi fanno sorridere, che vi rimettono l'allegria durante questa giornata, che è martedì, ma ricordo ancora quel profumo di inizio settimana, manca quel concetto di weekend, fra poco lo raggiungiamo, però lo raggiungiamo anche con questa prima news, perché a quanto pare dall'America arrivano anche notizie positive, ogni tanto. Diciamo che in questo momento non stanno arrivando notizie in vista dei mondiali, ma non parliamo di questo, parliamo delle Olimpiadi del 2028. Perché? Perché gli attivisti olandesi per la pulizia degli oceani stanno ripulendo i fiumi di Los Angeles da tutti i rifiuti, ok? Dovrebbero, a quanto dicono, questa è la notizia, arrivare in tempo per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, quindi entro 2 anni dovrebbero ripulire i fiumi di Los Angeles. Ora, questa è una notizia straordinaria, sempre che non sia come la Senna. Vi ricordate che anche la Senna era stata ripulita? Ecco, molti nuotatori non erano così d'accordo, però speriamo.
1: Radio Bella e Monella.

0: Tanti romanticoni, Tommy Paradise, Tommaso Paradiso con i romantici qui su Radio Bella e Monella. Signori, a proposito di romanticoni, continuiamo con le nostre notizie un po' romantiche, le belle notizie, quelle che ci fanno sorridere tutte le volte. Abbiamo parlato delle Olimpiadi del 2028, bello, bello assolutamente, però adesso parliamo di qualcosa che potrebbe interessare secondo me molte più persone, perché a quanto pare la scienza ci dà una bella notizia: ha scoperto l'interruttore del sistema nervoso che spegne il prurito. Capito? Quindi potrebbe essere utile per delle terapie contro, che ne so, eczema, dermatiti e cose così, insomma. Spegne il prurito. E tu hai un prurito? Ecco, quella roba lì te la spegni, non senti più nulla, ok? Senza prendere medicine fortissime, a quanto dicono gli scienziati. Adesso aspettiamo che diventi di uso comune e poi vediamo se è vero oppure no.
1: Radio Bella e Monella.

0: La voce straordinaria è quella di Giorgia con Corpi Celesti. A chiudere questa nostra mezz'ora ci prendiamo una piccolissima pausa, archiviamo le belle notizie e fra poco parliamo con voi.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: E sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
10: Tanto altro da scoprire.
9: Cosa aspetti? Scaricala.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
13: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eureka Macchine Pulizia.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare i The Colors con Elodie, Pensare Male, dopo Giovanotti con Ragazza Magica, e concludere Fedez e Francesca Michelin con Magnifico. Questi erano gli anni, grazie M&M.
0: Bella e Monella.
1: E adesso, signori, cominciamo la nostra seconda mezz'ora con l'argomentone del giorno. No, parliamo con voi, molto semplicemente, al 393-7366-170. Perché? Perché ci arrivano delle notizie dal Galles. A quanto pare in Galles è nato un book retreat di lusso, praticamente un ritiro per libri, questo concetto di lusso, dove si paga circa 1500 euro per leggere in silenzio senza socializzare, cioè non mi dovete rompere i maroni, capito? Questo è il concetto basico. Il format punta sul relax, ok, l'isolamento controllato e l'assenza di interazioni tra i partecipanti. È un fenomeno che sta girando in tutto il Nord America, è arrivato il Regno Unito chiaramente, dove da cui ne stiamo parlando, chissà se arriverà in Italia. Però ragazzi, 1500 euro sono tanti, cioè io non voglio concentrarmi su quello che vanno a fare, perché sono fatti loro, insomma, vuoi leggere, vuoi stare fermo in silenzio, vuoi meditare, sono fatti tuoi, ok? Ma 1500 euro per un'attività che puoi fare tecnicamente anche gratis? Ecco, di questo voglio parlare al 393-7366-170. Per quale attività? Di qualunque genere, qualunque genere paghereste un fior fior di quattrini, che siano 1500, che siano 500, non importa. Per quale attività paghereste oro, signori? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.

spese fior fior di quattrini. In questo caso erano 1500 euro per andare in un ritiro di lusso a tema libri, ok, in cui leggevano dei libri in silenzio. In tanti mi hanno scritto: ma scusami, non possono andare semplicemente in biblioteca? Cioè, non è così facile. È gratuita, peraltro, ecco. Sì, chiaro, chiaro, però è un ritiro di lusso, cioè non è solo il fatto di stare in silenzio a leggere dei libri. Probabilmente di fronte hanno, che ne so, tutta la vastità dei castelli scozzesi con tutto il bellissimo paesaggio, mentre in qualche modo in silenzio ti servono da bere, mangiare, ti trattano da re, cose di questo genere. Insomma, ci sarà un motivo per cui vanno a spendere 1500 euro. Non credo che spendano solo per stare in silenzio a leggere un libro. Adesso magari sì, però il dubbio mi prende, però credo che sia così. Sì. Comunque vi ho domandato per quale attività paghereste oro, ok? E giustamente mi scrive lei: pagherei oro per andare a tutti i concerti. Cioè, praticamente tu pagheresti per andare senza pagare a tutti i concerti. Un po' confusa questa cosa. Comunque, per quale attività paghereste oro? Il numero è sempre lo stesso: 393-7366-170. Nel frattempo arriva lui, Mida, con Rosso Fuoco. Mida che fa l'oro, capito? Radio Bella e Monet.

0: telefonando 1998 qui su Radio Bella e Monella. Signori, stiamo parlando con voi, stiamo indagando su cosa puntereste il vostro oro praticamente, cioè per quale attività paghereste fior fior di quattrini, ok? 393-7366-170. Abbiamo parlato di questo ritiro quasi spirituale di lusso per leggere in silenzio, per cui pagano a quanto pare in Galles 1500 euro, ma anche in Scozia credo comunque, giusto per dire, chiaramente è fatto tutto in sterline. Signori che scrive: buongiorno da Francesco, io pagherei oro per non andare a lavorare e raccogliere i soldi dagli alberi. Quindi tu vorresti un giardino chiaramente tuo, perché se hai un giardino con degli alberi che producono soldi, il giardino è tuo, ok? In cui avere questi alberi e quindi raccoglierli. Però alla fine raccogliere sarebbe comunque del lavoro. Come funziona questa cosa? Adesso devi indagare su questo.
1: Radio Bella e Monella.

0: soldi dagli alberi. No, no, dice, assumerei dipendenti per farli raccogliere. Quindi saresti un imprenditore, praticamente. Esiste già come cosa, non devi inventartela. Per quale attività paghereste più di 1500 euro? Comunque, fior fior di quattrini. 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo con voi.
1: Vuoi riempire il carrello?
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Più bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17:02 minuti.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: È di nuovo tempo di informazione in redazione. Mauro Baldan, bentrovati. Definito il calendario scolastico 2026-2027, ogni amministrazione territoriale stabilisce autonomamente la data di inizio delle lezioni scolastiche dopo la pausa estiva. Per questo il primo giorno di scuola può variare da regione a regione. Il 10 settembre gli studenti torneranno in classe in Veneto, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento. Il 7 settembre nella provincia autonoma di Bolzano. Semplificazione della valutazione ambientale strategica, in realtà in Veneto, diventa operativa con il fine di alleggerire la burocrazia, tagliare i costi e accorciare sensibilmente i tempi di attuazione delle opere a beneficio diretto di famiglie, professionisti e imprese del territorio, eliminando i passaggi ripetitivi sui singoli progetti ma mantenendo i controlli ambientali. Aria fresca di matrice atlantica potrebbe interessare l'Europa centro-occidentale, lambendo anche le regioni settentrionali dell'Italia. Si attendono infatti piogge e temporali al nord. Secondo il Centro Meteo Italiano, si manifesteranno acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto sulle Alpi centro-orientali, con fenomeni in sconfinamento nelle pianure adiacenti. È tutto.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Guarda qui. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
10: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
9: Spiega meglio.
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Ciao patatina.
12: Ciao patatino.
11: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè?
11: Buona, ma non fritta.
12: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
13: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

Sono estiva qui su Bella e Monella. Signori, stiamo parlando di desideri alla fine dei conti, di attività che vorreste fare e per cui paghereste qualsiasi cifra. Qual è questa attività? Qual è questo desiderio? 393-7366-170. Però è stata fatta anche una classifica intervistando milioni, ma comunque un bel po' di persone, ok? Dei desideri per cui le persone pagherebbero appunto qualsiasi cifra. Al decimo posto troviamo garantire successo ai propri figli. Cioè praticamente tu paghi quello che vuoi per sapere che avranno una vita felice, diciamo, e soprattutto prospera, ok? Che secondo me vanno a braccetto, cioè se è prospera e felice va bene, altrimenti c'è qualcosa che non va. Nono posto di questa incredibile classifica, liberarsi da stress e ansia. Io, è vero, pagherei oro per liberarmi da stress e ansia, qualunque esso sia. Ottava posizione, per aumentare attrattiva e sicurezza personale, che un po' richiama anche la nona. E al settimo, dormire perfettamente ogni notte. Oh, quanti pagherebbero per addormentarsi in 5 minuti e svegliarsi completamente riposati. 393-7366-170, quali sono i desideri, le attività per cui paghereste fior fior di quattrini? Ditecelo. Nel frattempo ci ascoltiamo Biagio Antonacci, direttamente dal 2009, Tra te e il mare. Radio

0: Buonasera.
1: Allora, sta classifica, sta lista.
0: Sì.
1: Allora, pagare oro per non avere stress e ansia, fai presto, mandi tutti a fanculo.
0: Grazie Antonio Conte, è sensazionale. È uguale tra l'altro.
1: Poi c'era poi? Tutte le notti dormire bello sereno, tranquillo.
0: Sì.
1: Perché
0: è difficile.
1: A me piacerebbe. Però, insomma, do colpetti di Maria.
0: No,
1: insomma,
0: non possiamo. Vabbè.
1: Dormi meglio sempre.
0: Certo.
1: È solo
0: certo.
1: Che se manca la materia prima.
0: Sì, non è. Esatto.
1: Non ci possiamo fare nulla.
0: Non ci possiamo fare
1: dopo,
0: nulla, no.
1: Per gli altri per gli altri punti in classifica, ragazzi.
0: E quelli come fai?
1: Là. Va bene.
0: Ah, lì possiamo farlo. Perfetto. Allora, se tu vuoi, Vincenzo, altresì detto Antonio Conte, tra l'altro l'hai fatto benissimo, ok? Vado avanti con altri tre punti, ok? Sesto punto dei desideri per cui le persone pagherebbero qualsiasi cifra, cioè avere più tempo libero. Questo, Vincenzo, come fai? Vabbè, puoi lasciare tutto il resto, ma insomma. Quinto posto, eliminare dolore fisico cronico. Fin qua, ragazzi, non c'è nulla da dire. E al quarto posto, sembrare più giovani. Ma lì, pagando, a quanto pare, fino a una certa età si può fare. Poi, non lo so. Radio

0: Urbani, Summer Funk su Belle Monella. Andiamo a chiudere questo nostro, questa nostra classifica dei desideri per cui le persone pagherebbero qualsiasi cifra, ok? Intanto salutiamo tutti gli amici salentini all'ascolto, giusto per dire. Terzo posto, ok, medaglia di bronzo per questa classifica: trovare il partner ideale. Una ricerca importante, in effetti, eh. Seconda postazione, possiamo chiamarla così, medaglia d'argento: guadagnare più soldi e rapidamente, cioè pagherei per raddoppiare il mio reddito. Questa è una delle frasi che viene maggiormente detta. Beh, se paghi però, vabbè, non vado a indagare. Medaglia d'oro invece di questa nostra classifica dei desideri per cui le persone pagherebbero, a quanto pare, a quanto dice la statistica, è dimagrire istantaneamente senza fare fatica. Ci credo.
1: Radio Bella e Monella.

0: Macarena Baby K a chiudere questa mezz'ora. Fra pochissimo si gioca e adesso non vi spoilerò nulla, ma vi regalo due biglietti, Bella e Monella, tutta
1: da cantare. È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Deghi a ridare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io! Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo! Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili! Dash liquido 3 pezzi a 7,99€, orata a 8,90€ al chilo, negli iper e market aderenti e online.
13: Carrefour! Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili!
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Bella e Monella, ovvio.
17: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspetta.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 04

0: l'ultimo con Romantica ad aprire questa nostra ultima mezz'ora. Che romanticismo! Ma voglio ricordarvi una cosa, perché domani, mercoledì 10 di giugno, dovete prepararvi a perdere la voce. Ecco, magari potete anche tenerla dopo, però potreste farlo. Radio Bella e Monella vi aspetta al Naviglio di Padova per il Karaoke World Record dalle 21. Il cuore della movida padovana si tinge di Bella e Monella, si trasforma in un gigantesco palco a cielo aperto dove c'è una sola regola, signori. Una soltanto: cantare. E cantare male di solito, perché è così che si fa il karaoke, ragazzi. Dalle 21, quindi, le hit, tutte le hit che amate, quelle che ricordate, anche quelle che non ricordate, in tre console con DJ, le voci di Radio Bella e Monella e migliaia di persone pronte a cantare insieme a voi. Quindi mercoledì 10 giugno, domani, ok? Karaoke World Record, Naviglio, Padova, dalle ore 21. Non mancate.
1: Radio Bella e Monella.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: toccherò con le mani a chiudere queste nostre tre ore insieme, quasi a chiuderle. Io comunque vi saluto, lascio fra pochissimo a Greta e Rocky, prima però c'è lui, Roby Borillo, con i belli del gruppo. A domani, ciao ad Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Borillo, ciao ragazzi, vi do un'anticipazione: settimana prossima, giovedì esattamente prossimo, sarò all'Auditorium Cavea di Roma, Auditorium Parco della Musica, per cui auditorium di quelli proprio giusti giusti, con il nostro amico Maurizio Battista e con Orietta Berti. Ci sarà con noi anche la mitica, leggendaria, intramontabile Orietta Berti, che oggi aprirà tra l'altro i nostri belli di gruppo. Eh sì, perché dal 2021 la riproponiamo in terzetto insieme ad Achille Lauro e a Fedez, con mille canzoni che ovviamente conoscete molto bene e che di diritto fa parte dei nostri belli di gruppo. E poi canzone sempre di quello stesso anno, per cui 2021, H7 con Loca. E ci sta Loca con i Los Locos, con Roby Borillo. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: sommati noi li vogliamo. Loca Loca, Matta, H7 2021, sempre stesso anno, Fedez con Norita Berti, Achille Lauro e Mille. Roghi Borillo si congeda da voi, belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Radio Bella e Monella.
12: Lascia stare, fammi fare il tempo, assento. La canzone che mi piace è la pubblicità.
11: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
13: Le 19.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nel progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. I PM hanno emesso per questo un decreto di perquisizione eseguito dal ROS dei Carabinieri a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato e un imprenditore. Cambiamo argomento. I lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUP Trasporti SGB si asterranno da lavoro dalle 3 di giovedì 11 luglio alle 2 di venerdì 12 per un contratto che tuteli in maniera adeguata diritti, sicurezza, salute e salario dei ferrovieri. La protesta dopo che i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie. Medio Oriente, almeno 29 persone uccise, altre 133 ferite in 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano del Sud. Resta alta la tensione nonostante i contatti diplomatici guidati dagli USA per una nuova intesa di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele. Spagna, Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny, la star portoricana anti-Trump, ricevuta con la famiglia e altre persone ieri sera allo stadio Bernabeu al termine dell'incontro con la comunità diocesana. Un'ultima ora di cronaca ha trovato il corpo senza vita dell'escursionista slovena che era dispersa in Val di Fanes nel Bellunese. La donna, che aveva 54 anni, risultava dispersa da ieri sera. Calcio, la Coppa del Mondo è ormai dietro l'angolo e la FIFA si ritrova a dover gestire migliaia di posti vuoti sugli spalti negli stadi. Sono infatti 180.000 i biglietti finiti sul mercato della rivendita in vista della manifestazione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Bueno.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, certo.
13: Beh, ma i nostri controlli.
16: No, le
13: sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line.
13: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
13: Maniaci della qualità.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Mare.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
10: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
7: Grazie, amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Buonasera.
14: Buonasera, cara mia amichissima Greta, anche detta collega pure, se proprio vogliamo
13: dire. Io mi
14: dirla.
13: Preoccupo quando parti a doppiatore. Mi preoccupo.
14: Non

0: solo nostra.
1: Tu sei solo mia.
0: Allora, io l'avevo detto. Se, quando Rocky mi parte così in modalità adulazione, complimenti, c'è qualcosa che non cosa.
1: Ma in realtà non ti preoccupare, che, perché mi sto semplicemente mettendo in modalità aereo. No, visto che mi sto completamente spegnendo.
0: Guarda, il primo problema è già successo, mi hai fregato lo sgabello.
1: Vabbè, ho fatto molto
0: bene. Queste cose non vanno bene.
1: Ma stai in piedi, cavolo, che stai seduta tutto il giorno, stai. Ma ti fa bene stare in piedi, eh? Che cavolo.
0: Allora tu mi fai massaggi alle spalle, io sto in piedi.
1: Massaggi alle?
0: Alle spalle.
1: Alle spalle.
0: Perché quelle altre non le ho.
1: Ma le ho io, non ti preoccupare.
0: Ma non ci tengo a massaggiare niente.
1: Possiamo fare uno scambio reciproco. Che figata.
0: Cioè, scusa, stamattina Monica ed Elisa stavano parlando di canzoni di coppia e noi sembra che stiamo lanciando un programma per scambisti. Io non è il caso.
1: Ma sarebbe bellissimo, cavolo. Se poi parliamo di spalle, allora. Sarebbe molto interessante come cosa.
0: Come avete capito, anche oggi vi aspetta una serata imprevedibile.
1: Esatto, a voi è mai uscita una spalla? 393-736-6170.
0: Una in più. Avete mai avuto una mutazione genetica improvvisa?
1: Ma sai che male che fa, cavolo, quando ti esce una spalla? Mi è successo tempo fa, che continuavo a uscirmi la spalla destra. Io cosa facevo? Con la mano sinistra, pac, me la ributtavo dentro.
0: Però ragazzi, dovete capire, Rocky ne ha sempre una comunque.
1: E sarà ancora lunga, non ti preoccupare.
0: Mamma mia, le donne lo sanno.

0: Piangere a 90, guarda, proprio di pianti possiamo parlare.
1: E anche 90 se vuoi, perché sì, solitamente quando ti metti a piangere ti inclini un pochettino.
0: Rocky pietà.
1: Mi sono fatto male.
0: Rocky pietà, aiuto. No, perché effettivamente prima hai menzionato la spalla che esce e ci è venuta l'ispirazione, l'illuminazione.
1: Ma sì, mi è uscita la spalla, cioè mi usciva perché sai, giocavo a calcio, no? E non facevi il gol di spalletto?
0: Si gioca coi piedi a calcio.
1: Vabbè, ma quando fai gol di spallina non l'hai mai fatto? No,
0: fai
1: perché
0: tutto
1: effettivamente.
0: Coi piedi, no?
1: Ma sì, con i piedi sì, faccio tutto, ma non proprio tutto adesso.
0: Però questo caso di infortunio ci ha ispirati per farmi una domanda, perché
1: esatto,
0: siamo curiosi di base.
1: Esatto, volevamo chiedervi al 393-7366-170 quali sono quegli infortuni più fastidiosi che abbiate mai avuto. Poi per esempio ne ho avuto un altro circa 7 mesi fa, prima di andare in vacanza, che mi è uscita la borsetta al ginocchio, che fa veramente malissimo.
0: Ho capito, la borsetta al ginocchio, beh, comoda.
1: Vabbè, sarebbe sì, abbastanza comoda.
0: Montanti.
1: Sì, cavolo, ci metti i peli della gamba, ci metto, cos'è che ci metto?
0: La borsetta al ginocchio.
1: Mi è uscita la borsetta al ginocchio.
0: Come hai fatto?
1: Ballando, muovendomi, facendo il pazzoide durante il weekend, tac, mi sono svegliato a un certo punto con un ginocchio gonfissimo.
0: Scusa, ma badate bene che Rocky mi ha 25 anni. Se a 25 anni c'hai la borsite.
1: A 50 cosa avrò? I borsoni? Sì, perché porterò i borsoni per strada.
0: Però facciamo come le squadre di calcio sponsorizzate, cioè facciamo una cosa fatta bene.
1: Vabbè, un calciatore che non ce l'ha fatta,
0: no,
1: come sempre.
0: In generale non ce l'hai fatta.

0: Ciao a tutti, io ce l'ho, l'infortunio che più mi ha dato fastidio. È stato l'ultimo, per fortuna, giorno in crociera.
1: Vabbè, dai.
0: Quando mi sono rotta il mignolo del piede destro entrando in piscina.
1: Ma come? Entrando in piscina?
0: Un dolore che non vi dico. E piede a zampogna, dito nero come la notte.
2: Splatter.
0: Piede nero come la notte.
2: Storia d'orrore.
0: E niente, non si è potuto fare più di tanto se non una leggera fasciatura, ma si è dovuto aggiustare da solo. Adesso è un po' tutto storto, contorto e bruttino, ma non fa più male, insomma, sono passati ormai.
1: Cavolo, peccato, cioè, perché ti stavo per chiedere una foto del piede.
2: Sarei curiosa di vedere la foto del piede, però non lo so.
1: Tra l'altro io ho fatto questa domanda all'inizio, questo topic, ovvero infortuni più fastidiosi che abbiate mai avuto, anche perché stavo notando il tuo braccio destro, insomma, nella parte del tuo gomito. E allora, c'è un ematoma abbastanza strano e mi viene da pensare che sicuramente ti hanno infilato qualcosa nel braccio.
2: Sì, no, sembra che io abbia fatto utilizzo di droghe, no?
1: Ma sì, ma secondo me l'hai fatto, perché comunque.
2: E quando sono andata a fare il prelievo del sangue non trovava la vena. Sono pallida, le vedi?
1: E quindi ti sei fatto in vena.
2: No, ma mi ha bucato da una parte strana, non l'ho capita questa.
1: Vabbè, strano il medico, strano te, capirai.
2: Tutto bene quel che finisce bene. Radio Bella e Molesta.

0: Scusi.
1: Perché non so se abbiamo più stancato il significato, il testo di questa canzone, oppure te. Comunque.
0: No, io la canto sempre con molto gusto, dal profondo ancora, dell'anima.
1: Sto ancora decidendo questa cosa qui. Però noi vi lanciamo un attimino ancora questo topic della prima mezz'ora, che è infortuni più fastidiosi che abbiate mai avuto. 393-7366-170. Se vi va di rispondere, se vi va di dirci un messaggio scritto oppure vocale.
0: E noi siamo qua.
1: Esatto.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
11: Hit Universal Fun.
12: Visitel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora. Gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: e ci siamo appena ascoltati Fabri Fibra tranne te.
1: E chi è che l'ha fatta questa?
0: Beh, non mi ricordo, penso Antonello Cerio, Antonella Cerri addirittura, che dovrebbe essere secondo me la sua compagna.
1: Io pensavo facessi come al solito i complimenti Antonella, frega niente.
0: No, no, perché ogni tanto bisogna anche cambiare.
2: Cambiamo la musica italiana tutta da ballare.
1: Perfetto, cambiamo, c'hai ragione, perché o vanno strano.
0: Ma infatti.
1: E allora, caro il mio Rocky, di cosa andiamo a parlare adesso?
0: Dell'Isola dei Famosi, ma sì, perché dai, ci sentiamo anche noi un po' dell'Isola dei Famosi.
1: Sì, allora, però... certo, noi siamo i professionisti. Dunque, Selvaggia Lucarelli è arrivata nelle Filippine.
0: Nelle Filippine?
1: Sì, perché quest'anno...
0: Nuovo paese scoperto nell'Isola dei Famosi?
1: Vengono girate lì quest'anno le puntate. Okay. Viene tutto registrato, lei ha detto che si è portata 70 outfit.
0: Vabbè, roba insomma, erano anche
1: cioè,
0: 7
1: valigie.
0: Insomma,
1: ha avuto 2 settimane di tempo per prepararle. E tra l'altro, novità, nelle Filippine non è permesso il lancio dall'aereo.
0: Ah, non si può?
1: No, è che questa è sempre stata una cosa iconica del reality e niente.
0: E come faranno? Lo faranno in aereo il...
1: Hanno detto forse il trampolino.
0: Ah vabbè dai, carina come cosa. Ci mandiamo. Radio Bella e Monella.

0: Sai cosa mi ricorda questa canzone? Come se tipo fossimo alle elementari e stiamo tipo cantando ad un saggio delle elementari, no? Noi,
1: sì,
0: noi insieme. Ti amo e fai tipo il cuoricino alla mamma, no?
1: Sì,
0: da
1: ma
0: lontano.
1: Ho fatto un saggio di danza su qualcosa di Alexia.
0: Ah, facevi pure sì, danza, incredibile.
1: Sì. 8 anni,
0: No, vabbè. Poi invece, è bastato, insomma.
1: Guarda, invece domani ti dimostrerò come canto bene.
0: Beh, finalmente, dai, anche perché vi ricordiamo l'appuntamento previsto per domani sera, ovvero
1: certo,
0: al Naviglio di Padova dalle ore 21 più o meno.
1: Anche voi... prima, voi già dall'aperitivo venite,
0: esatto,
1: che c'è musica.
0: Potete venire a trovarci, portate via la voce, caricatevi, quindi non fate tante cose strane.
1: Portateci
0: questa
1: pure
0: notte
1: le pastarelle se vi garba, va benissimo,
0: sì,
1: tutto.
0: Tanto comunque noi mangiamo là, poi per sicurezza non basta. Quindi ecco, vi aspettiamo domani sera al Naviglio di Padova per il Karaoke World Record Day. Ci saremo noi, ci saranno i nostri colleghi di sempre di Radio Bella e Monella e anche tanti DJ che ci accompagneranno comunque. Quindi
1: un festone.
0: Esatto, festone.

0: fai questa sera?
1: Allora, ancora devo decidere. Probabilmente la prima cosa che farò è mangiare, perché sto morendo di fame.
0: Anch'io.
1: Sono qui tipo da 12 ore,
0: anch'io,
1: non ce la faccio più.
0: Sì,
1: te invece cosa farai questa sera, oltre a lavarti i tuoi bellissimi capelli che ormai stanno anche puzzando leggermente?
0: Peeling, maschere idratanti, devo essere bella per il naviglio domani.
1: È vero, però noi comunque ci siamo anche domani sera, anzi in realtà ci sarò solamente io a farvi compagnia.
0: Io vediamo, decido domani.
1: Dario 19 alle 21, sempre qui su Radio Bella e Monella.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
10: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
11: Giovane, perché dovrai cambiare adrasso.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora 21 minuto.
10: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: Italiamo. La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

radio. Bi come Belli Monella, I come Italiano, Di come DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi faccio le corna.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
6: Carrefour. Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerto. Parti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no.
9: E sì?
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
16: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
17: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
16: Ele, muoviti!
17: Arrivo!
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Raffaella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Amo la grande festa italiana.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina Deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vedi strane macchie sul divano? Non lo...
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
12: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
16: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
17: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
18: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
19: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
18: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
19: Prenota subito una prova.
18: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
19: Delex.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Bella e Monella, tu

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: E gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore. È anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
9: Roby Borillo, ciao ragazzi, vi do un'anticipazione. Settimana prossima, giovedì esattamente prossimo, sarò all'Auditorium Cavea di Roma, Auditorium Parco della Musica, per cui auditorio di quelli proprio giusti giusti, con il nostro amico Maurizio Battista e con Orietta Berti. Ci sarà con noi anche la mitica, leggendaria, intramontabile Orietta Berti, che oggi aprirà tra l'altro i nostri belli di gruppo. Eh sì, perché dal 2021 la riproponiamo in terzetto insieme ad Achille Lauro e a Fedez, con mille canzoni che ovviamente conoscete molto bene e che di diritto fa parte dei nostri belli di gruppo. E poi canzone sempre di quello stesso anno, per cui 2021, H7 con Loca. E ci sta Loca con i Los Locos, con Roby Borillo. Buon ascolto, arrivano i belli.

Sommati non li vogliamo. Loca Loca, Matta, H7 2021, sempre stesso anno. Fedez con Norita Berti, Achille Lauro e Mille. Roghi Borillo si congeda da voi, belli tornano domani. Ciao ciao. I belli di

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
8: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.